I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ma

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il da hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su nissan.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 €. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 €. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 € con 2.150 € di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio.

0: vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E
8: se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
2: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
3: Giusto.
2: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
3: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
2: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
3: Ma come da capo?
2: Sicuro che non è lunedì, giusto?
3: Ma mercoledì!
4: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: NEN.
5: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Quando ci fa sentire

0: prezzo di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
2: Orocash. Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
3: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
2: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
4: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it. Bye.

Ciao, sono Marco Mengoni e porgo tutti i miei saluti a Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
3: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
4: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
3: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
13: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: fantastica.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno, buona domenica da Alberto Alfano. Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili, rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso. Ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise con rovesci e temporali. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento?
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
3: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Leox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
1: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita è

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Fermo un attimo, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Che tempo che fa raddoppia domenica, che tempo che fa, e mercoledì il tavolo di che tempo che fa sul 9.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
6: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte generazione dopo generazione per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
9: C'è un posto dove tutto può accadere.
10: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato, creature strane, luci misteriose.
11: Cos'è questo posto?
12: È l'albero di molto lontano.
9: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
12: È fantastico.
9: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
0: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Buongiorno. In Friuli Venezia Giulia, sulla statale 202 Triestina, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio di via Caboto, direzione Padriciano, raccordo A4 Trieste. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, c'è stato un incidente sull'incrocio variante di Spoleto, direzione Fano, strada statale 16 Adriatica. Sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne in Puglia, incidente sull'incrocio di Rosa Marina, direzione Fasano, strada statale 16 Adriatica. In Liguria, sulla statale 225 della Fontana Buona, c'è corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Bargagli-Ferriere, strada statale 45 di Valtrebbia. In Sardegna, sulla statale 130 Iglesiente, carreggiata chiusa a causa incidente sull'incrocio di Assemini, direzione Iglesias, statale 126 sud-occidentale sarda. Nel Molise, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, corsia chiusa dopo l'incrocio Larino e Guglionesi e prima dell'incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 87 Sannitica, direzione stazione Guglionesi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa, adesso ascolta ciò che

chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Quando ci fa sentire così.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90 euro. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
6: Ok.
7: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
6: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Voi che dite?
6: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Ah, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Info su nissan.it.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Viaggio Antonacci e Safe con Spirituale su Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo, siamo pronti con voi in questa domenica, quindi buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Oggi è l'11 ottobre, io sono Fiorella e come sempre questo è un anticipo, no? Perché poi vi lascio subito con l'informazione, con il nostro orosco, poi torniamo insieme. Quindi a Radio Italia, solo musica italiana, adesso sono proprio le ore 9.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Trump scarica Zelensky dopo il patto sul gasolio russo. L'Ucraina serve un nuovo leader, Putin vuole un accordo, il Cremlino parole storiche, Kalas difenderemo Kiev. Missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh, almeno 12 morti, centinaia di feriti, Arabia Saudita, crimine di guerra, risponderemo con fermezza a Washington, inaccettabile, uno grave escalation. Il premio Nobel per la pace Pillay, sanzioni contro la Corte Penale Internazionale senza precedenti, inaccettabili, l'Europa unita a sostegno dell'AIA. Pena di morte, l'appello del pontefice è inammissibile, polemiche per l'esecuzione in diretta in America, Krista Pike dimessa dall'ospedale, torna in carcere. Il maltempo sferza il sud tra nubifragi, frane a Lipari, esondano torrenti, bombe d'acqua nel Reggino, nel Trapanese si contano i danni, da oggi tempo in miglioramento. Alludeva sui social a terrorismo, stragi e atti violenti a scuola, ha denunciato un 14enne nel Catanese, in casa trovate svastiche, un rudimentale giubbotto, anche proiettile. MotoGP, doppio colpo di Marquez in Indonesia, vince la Spring Bowl in testa al mondiale, la gara alle 9, Formula 1 dominio Verstappen, il Gran Premio alle 14 live su Sky. Serie A, successi di Inter, Napoli, Genoa oggi 12.30, Como Roma alle 15, Lazio Monza, Lecce Bologna, poi Sassuolo Milan in diretta su Sky alle 20.45, Cagliari Juventus.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti e una buona domenica. Oggi 11 ottobre 2026 ed è San Firmino. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle. Ariete. La giornata sarà caratterizzata da qualche piccolo imprevisto, ma grazie alle vostre capacità riuscirete a risolvere tutti i problemi fin dalla mattina. Rimandate a domani gli impegni più faticosi e dedicatevi alle persone a voi care e ai vostri interessi preferiti. Toro. Nella vita sentimentale sarete sorretti dai pianeti che vi aiuteranno a prendere alcune decisioni lasciate in sospeso. Riceverete un invito da parte di alcuni amici che non vedete da tempo. Farete conoscenze interessanti e passerete una bella serata. Gemelli. La vostra resistenza fisica vi aiuterà ad affrontare compiti noiosi e piuttosto lunghi. Nella serata sarete meno brillanti del solito. Non preoccupatevi, per una volta il partner sarà felice di stare a casa a coccolarvi. Cancro. Gli astri vi invitano alla calma e all'attenta pianificazione più che all'azione impulsiva. Mai come oggi avrete bisogno di qualcuno che con la sua saggezza mitighi la vostra esuberanza e vi guidi con polso fermo al realismo. Leone. Oggi Marte darà nuova luce alla vostra immagine, rendendola più seducente che mai. Approfittate di questo giorno particolare per sfoderare nei rapporti interpersonali tutta la sensibilità e la simpatia di cui disponete. Preparate una bella serata per la vostra dolce metà. Vergine. Se procedete con cautela, vi potrete adeguare graduatamente alle nuove esigenze. È indispensabile comunque imparare alla svelta. Spunterà in un angolo del vostro cuore un senso di insoddisfazione che vi porterà ad essere sospettosi nei confronti del vostro amore. Bilancia. La luna amica vi garantisce una giornata aerea e briosa. Sarete più propensi a soddisfare il presente che non ad investire sul futuro. Gli incontri sentimentali saranno ricchi di momenti emozionanti, capaci di far battere il cuore anche a un segno esigente come il vostro. Scorpione, approfittate della giornata di riposo e della bella

la posizione di Venere per mettere le cose in chiaro con qualcuno che in passato vi è stato piuttosto intimo e con cui è rimasto un conto in sospeso. Sarete capaci di chiudere questo capitolo della vostra vita. Sagittario. In questa domenica sono agevolati i contatti sociali e si fa strada una maggiore disponibilità nei rapporti affettivi. Romantiche storie e nuove amicizie si prevedono per chi ha in programma un breve viaggio o una vacanza. Capricorno. Sotto l'influsso negativo della luna, oggi controllare le emozioni sarà davvero un'impresa. Il clima vi metterà voglia di rintanarvi in casa e di rinunciare ai vari programmi della giornata. Pazientate fino all'ora di cena, poi la musica cambierà. Acquario. Finalmente oggi non penserete agli impegni di lavoro, riposatevi e distraetevi, lanciatevi in un'avventura particolare e sfogate la tensione nello sport. Se avete perso la testa per qualcuno, è giunto il momento di fare il primo passo. Pesci. Evitate le discussioni che creerebbero tensioni difficili da superare in tempi brevi. Anche se questa giornata è ottima per i sentimenti, cercate di metterci almeno un pizzico di razionalità in amore. Potrà servire nei momenti oscuri. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Vi ricordo che l'oroscopo è preparato per tutti quanti noi dal Mago di Parigi. Da Luca Ward, una buona domenica a tutti.

Sal Da Vinci con Poesia su Radio Italia, solo musica italiana per iniziare quindi questa domenica insieme. Ben ritrovati amici, ben sintonizzati e siamo felici che siete con noi anche questa mattina. Quindi io sono Fiorella Stussi, buongiorno, freddino questa mattina. Sei venuto in moto, ma sai che fa freddo ormai? Non paragoniamone all'inverno, però forse non eri vestito in modo adeguato, però siamo baciati dal sole e questa è una bella cosa. Fa freddo un po' ovunque, perché mi scrive un amico, un'amica, grazie per la compagnia, ci sta ascoltando da Lugano, ci sono 8 gradi, no, qui forse 11-12, c'è una bella lasagna per il pranzo domenicale, ma iniziamo già a quest'ora del mattino a parlare di cibo. Vabbè, se vi va

Parliamone, anche perché questa mattina io vi voglio parlare della zucca. Vabbè, questo è il periodo, no? Della zucca, io in vista anche di Halloween, però io amo la zucca, cioè io mangerei zucca dal mattino alla sera. Ci sono un sacco di sagre oggi in giro per l'Italia, quindi ne parleremo. Vedo i vostri messaggi, ci siete, sono felici, quindi 331 995 0095, quindi tante chiacchiere, tante notizie e poi la nostra musica in sottofondo. C'è Eddie Brock che è pronto, il 21 ottobre farà un concerto a Roma, il 25 a Milano, e questa è Non è mica te. Buon ascolto a tutti.

0: Vi voglio ricordare adesso un appuntamento nuovo, perché da questa sera in diretta sul 9 in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che tempo che fa. Allora, come sempre, sono anche quest'anno ci saranno tante interviste, si parlerà di attualità, ci sono grandi ospiti, tanti momenti tra comicità e intrattenimento. Ci sarà anche quest'anno Luciana Littizzetto al suo fianco, e poi quest'anno c'è questa bella novità, no? Che tempo che fa raddoppia. Spiego, dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche il tavolo con nuovi ospiti, tante risate, insomma, e con tutta l'ironia, insomma, del programma. Che tempo che fa? Ogni domenica, quindi da questa sera alle 19.30, e poi con il tavolo di Che tempo che fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso, e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo, una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conade.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Zero Uno Distribution presenta.
12: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
11: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
13: Tu non ti senti un re di Napoli?
14: Io non mi sento nessuno.
11: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
15: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Irama con Cavana, Surra d'Italia, solo musica italiana. Sono le 9:26 minuti. Voglio dare un po' di spazio adesso ai nostri amici che ci seguono e hanno voglia anche di scriverci. E quindi ciao Lina, che a lei facciamo sempre compagnia ogni giorno. Devo salutare anche Manuel, Alice e Simona che ci seguono da Lucca. Che bella città Lucca, e come si mangia bene. Allora, poi dobbiamo festeggiare questa coppia. Oggi sono 46 anni di matrimonio. Ci siete quasi, le nozze d'oro. Sto parlando Anna Maria da Treviso, che ha scritto e vuole fare gli auguri insomma a suo marito che si chiama Lucio. Attenzione, perché Francesco, che ci sta seguendo da Mazara del Vallo, dice che lì sono ancora in pantaloncini e maglietta. Vabbè, insomma, ci sta assolutamente, insomma, visto che è già a ottobre, voglio dire, in Sicilia si fa ancora il bagno. Poi quest'anno, a parte che ci sono state giornate un po' problematiche, però adesso si è ripreso il tempo. Saluto Maria, insomma, tutti quanti. Ecco, ci sono degli amici che stanno andando a cercare i funghi. Dove esattamente? In Val d'Intelvi. Dice, oggi è una bella giornata di sole, andiamo a cercare i funghi. Dice, vabbè, è un po' tardi. Dice, se non riusciamo, ci accontentiamo di fare una bella passeggiata e una buona polenta con cinghiale. Ma sempre di questo parliamo oggi. Ciao Elena, Alberto e la cagnetta.

Eh beh, è sempre bello ascoltare questa canzone, questo successo di Elisa, il titolo è Luce, quindi dicevo che prima c'è qualcuno che sta andando funghi e c'è anche chi sta andando castagne. Vabbè, ma questo è il periodo, mi sembra giusto. Come si chiama? Tommy, ciao, oggi vado castagne, insomma speriamo che tu possa tornare a casa con un bel 3-4 kg di castagne, che anche queste io le adoro. Allora, devo dire a Monica di Monaco di Baviera, guarda che giriamo il tuo messaggio ai nostri tecnici e poi ti facciamo sapere come puoi risolvere il problema. Intanto facciamo i complimenti a 22 Simba, perché il tuo disco Miria è risultato il secondo più venduto della settimana in Italia. A decretarlo è stata la nuova classifica settimanale della FIMI, quindi complimenti a lui. Sappiamo che ci sono una serie di concerti che lui presenterà, come sempre tutte le date le trovate sul nostro sito. L'ascoltiamo con Ne vale la pena.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Allora, abbiamo verificato, cara Monica, molto probabilmente è un problema tuo di internet e quindi insomma noi sinceramente non sappiamo come risolverlo, però insomma è un peccato quando gli amici ci vogliono ascoltare al meglio e poi c'è qualche problema tecnico. 9:40 minuti, buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
9: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
10: Pronto?
11: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
10: Beh, un po'.
11: Ah, mi dispiace, non volevo.
10: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
11: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
10: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
12: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Era la voce di Raff con Stupidi Ragazzi su Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo della zucca, no, ma quanto è buona la zucca. Io amo mangiarla, amo cucinarla, e vi devo dire che questo è proprio il periodo, no, della zucca. Ci sono tanti eventi, tante sagre, tante competizioni. Sapete che la settimana scorsa in Svizzera si è tenuto il campionato nazionale di pesature di zucche e ha vinto una zuccona arancione gigante di 650 kg. Però devo dire che queste zucche, diciamo, da competizione sono giusto belle solo da vedere, perché in genere sono molto acquose, no? E quindi di solito non hanno sapore. E allora, per quanto riguarda l'Italia, vediamo, questo weekend è ricchissimo di manifestazioni dedicate alla zucca. C'è la sagra del tortello di zucca di Rivarolo Mantovano, c'è la sagra di zucca di Este Padova, quella di Meugliano in provincia di Torino. Chiaramente non le sto nominando tutte, ma se voi siete all'ascolto, avete una sagra, scriveteci pure tranquillamente. Ecco, Adorno è iniziato ieri una settimana dedicata alla zucca bertagnina, che prende questo nome da un antico copricapo contadino e si può usare per fare i tortelli, le torte, le marmellate, i biscotti e persino la birra. Sì, ma tu lo sapevi che c'era la birra alla zucca? Davvero? L'hai assaggiata? È buona? No, non tanto. Io non lo sapevo, guarda. Comunque, c'è anche, si fa veramente tutto con la zucca, anche la birra. Ok, e quindi abbiamo parlato di questo. Se volete aggiungere qualcosa anche voi a proposito della zucca, se la cucinate, insomma, se avete una ricetta particolare, il nostro numero ce l'avete, lo conoscete. Intanto noi siamo pronti per ascoltare adesso Gaia con Bossa Nostra.

Una bella canzone di Claudio Baglioni. Io sono qui per chiudere questa prima ora insieme. Io avrei veramente ancora bisogno di tempo per parlare della zucca, perché ci state segnalando delle sagre, ci state segnalando anche il caffè alla zucca addirittura, questo non l'ho mai sentito, però Stussi mi dice di no, non ho tempo, quindi adesso dobbiamo dare la linea al nostro Alberto Alfano, perché dobbiamo capire com'è il tempo per questa domenica sul nostro paese e poi ritorno. Dai, voi rimanete lì, voi che avete mandato i messaggi, non solo voi, anche gli altri, perché ritorno fra pochissimo. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 10.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una moderata area di alta pressione tornerà ad interessare l'Italia dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni di marcata instabilità. In mattinata sole prevalente al centro-nord, con presenza solo di poche nubi a carattere sparso. Ancora disturbi al sud e tra Abruzzo e Molise, con rovesce temporali. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: La voce di Malika Ayane con Detto tra noi, e tra l'altro lei si sta preparando per i suoi concerti domenica, l'inizio è programmato per domenica 1 novembre al Teatro dell'Aquila che si trova a Fermo, e a voi dico ancora buongiorno, sono le 10:09, quindi ben ritrovati, siamo insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo chiudere l'argomento zucca, un argomento comunque che vi piace veramente tanto perché vedo che c'è partecipazione, cioè iniziamo con questo messaggio, come possiamo dire, ironico, simpatico, di Mario di Asti, dice: guarda, io nel corso della vita ho conosciuto tante zucche, però erano vuote purtroppo. E sì, un po' tutti abbiamo conosciuto zucche vuote. Va bene, hai detto zucca, eccola, un filo d'olio, un pizzico di sale e via in forno. Ciao cara Stefi, beh, chiaramente ci vuole il rosmarino, insomma, e anche altre cose, però sono buonissima. Io ringrazio la Pro Loco di Quistello in provincia di Mantova perché mi hanno mandato delle immagini, non sapete quanti volontari ci sono in cucina in questo momento per la festa della zucca, quindi a voi buon lavoro. Vi dicevo, prima ho detto che io non sapevo esistesse la birra alla zucca, adesso scopro anche l'esistenza del caffè alla zucca e cannella, ce lo segnala Gabriella che ci ascolta dalla Svizzera, dice vabbè, insomma dai, non era male assolutamente. E poi c'è la festa della zucca cornegliano laudense, anche a voi buon lavoro. E poi chiaramente mi state scrivendo altre sagre, quella della salsiccia a caccamo, ce n'era un'altra, non la trovo, era una della ricotta, vabbè, poi se la trovo ve la leggo. Comunque grazie per questa vostra partecipazione, e che dire, buon appetito, insomma buon divertimento, perché è bello, queste sagre di solito sono accolte con grande affetto, e quindi poi dipende dal tempo, no? Ma visto che è una bella domenica saranno super affollate. E al momento del Dischi Italia, sai perché continuavo a parlare? Perché non avevo capito che cosa doveva andare in onda, mi sono perso un attimo, adesso mi ripiglio, e quindi su Radio Italia, solo musica italiana, ascoltiamo il Dischi Italia di questa settimana.
1: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio qui.
6: Sì, ma il giardiniere
7: è Osvaldo.
8: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: E sì, nel 2011 vince Roberto Vecchioni il Festival di Sanremo, meritata vittoria, dobbiamo dire, con questa bellissima Chiamami Ancora Amore. Allora, fra poco vi voglio coinvolgere e vi chiederò, anzi ve lo chiedo già adesso, da quanto tempo lavorate o avete lavorato nella stessa azienda? Ve lo chiedo perché, per capire se siete in media, perché è uscita, perché sapete che esiste una media di permanenza nella stessa azienda, e devo dire che noi italiani non cambiamo lavoro se ci troviamo bene tanto facilmente rispetto agli altri paesi europei. Ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Zero Uno Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve, ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore.

0: verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Fulminacci con Maledetto Me. Allora, leggendo i vostri messaggi vedo che tantissimi italiani sono fuori media, perché ho chiesto da quanto tempo lavorate o avete lavorato nella vostra azienda, ma cioè, ad esempio Davide da Faenza, 42 anni sempre lì, nella stessa Dorotea dice 38 anni, Maria 47, ma come 47 anni? Dice finalmente il 1° luglio andrò in pensione. Perché vi ho chiesto, vi ho fatto questa domanda? Perché c'è questa media, è stata fatta questa statistica, e in Italia si resta nello stesso posto di lavoro per una media di 13,3 anni, quindi un po' diversa da quello che mi state scrivendo voi. Secondo me dipende un attimo dalla generazione, forse una volta si rimaneva di più nella stessa azienda, adesso i giovani tendono a cambiare se ci sono chiaramente opportunità di lavoro. E sapete che secondo i dati della OCSE del 2025 è una delle permanenze medie più lunghe d'Europa, perché poi ci sono i Paesi Bassi che hanno una media di 8,5 anni e c'è la Danimarca che ne ha 7,6, tutti gli altri hanno una media inferiore. Allora, restare nella stessa azienda, perché uno rimane lì se non trova niente di meglio, perché diciamo che dà sicurezza, anche se sempre non significa comunque una crescita in termini lavorativi e in termini anche di stipendio, questo sì, dobbiamo dirlo, purtroppo no. Comunque, quindi gli italiani se possono tendono a rimanere lì, non hanno intenzione insomma di cambiare, anche se magari potrebbero migliorare. Quindi insomma riformulo la domanda, il nostro numero è 331-995-0095, cioè voi come vi trovate nella vostra azienda, da quanti anni siete lì e perché non cambiate, perché non avete altre opportunità, insomma, perché questo è meglio rimanere lì che cambiare, non si sa cosa si trova. C'è Gali.

0: E questa era la nuova canzone intitolata Ruggine, la voce era quella di Levante. Intanto io stavo leggendo i vostri messaggi a proposito del posto di lavoro, dice: buongiorno, io non cambio il mio lavoro perché, come dice il mitico Checco Zalone, il posto fisso è sacro. Vabbè, sì, se tu hai il posto fisso ti trovi bene, fai benissimo. C'è invece chi cerca magari un lavoro diverso, poi si pente, no? Come questa amica, vediamo se è firmato questo messaggio. No, comunque, a dire il vero, per una stagione così, per curiosità, ho cambiato lavoro, ma sono tornata velocemente a casa, tra virgolette, mi trovavo decisamente meglio. E come dice un proverbio, sai quello che lasci, non sai quello che trovi. Com'è il proverbio? Quando lasci, quando cambi la strada, non lo so, non me lo ricordo. Io e mio marito siamo infermieri, lavoriamo all'AUZ di Piacenza da 36 lunghi anni, in fondo ormai siamo istituzionalizzati. Ciao Claudio, anzi Claudia, scusa, e Filippo dalla Svizzera, restauro metalli da 38 anni. Quindi insomma, ecco, Martina è molto probabilmente giovane perché lavora da 3 anni nella stessa azienda, la PIN invece esattamente 41 anni. Quindi che dire, non lo so se è vero questo sondaggio che dice che in media l'italiano rimane solo 13 anni nella stessa azienda e poi ha il desiderio di cambiare. Sì, cambiare, però bisogna dire anche trovare una nuova opportunità di lavoro. Va bene, vedo che vi piace molto questo argomento, continueremo anche più tardi e intanto vi dico, rimanete con noi.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
3: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
2: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
4: Il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
6: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
7: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
8: luci misteriose.
9: Insomma, le solite cose.
10: Non direi le solite cose.
6: L'avventura sta per cominciare.
11: Tenetevi forte.
6: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
1: Ok.
2: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
1: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Voi che dite?
1: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Ah, una bomba!
1: Tranquilli, intendiamo l'offerta!
3: Info su nissan.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
6: Arredissima, dove la vita
7: è Arredissima.

Emma con la mia città, grazie, perché non mi ricordavo il proverbio e molti mi hanno scritto: chi lascia la vecchia strada per la nuova sa cosa lascia e non sa cosa trova. Avete ragione voi, era proprio questo. Allora, ma voi ieri sera avete visto l'aurora boreale? No, io no, sinceramente me lo sono persa, però ieri sera c'è stata questa forte tempesta geomagnetica che ha favorito quindi la comparsa di questa aurora meravigliosa in Italia. Devo dire che a determinate latitudini, insomma lontano soprattutto dalle luci della città, molti hanno potuto osservare questo fenomeno, anche la nostra Paoletta tra i fortunati, perché ho visto che sta postando delle foto meravigliose. Però non perdiamoci d'animo, perché questa sera si replica, questa sera dobbiamo vederla assolutamente, potrebbe esserci quindi una nuova occasione, è prevista un'altra fase geomagnetica, ma in generale in quest'anno, in questo 2026 almeno per quello che rimane, è un anno particolarmente interessante per chi sogna di vedere l'aurora boreale grazie all'elevata attività del sole. Pare che l'anno prossimo, 2027, insomma, le probabilità siano meno. Comunque questa sera provateci, perché può essere l'occasione di vedere questo grandissimo spettacolo. 10:52 minuti è la domenica con Red Italia, solo musica italiana, e adesso la domenica è anche con Jovanotti, Samurai Jay.

Vasco Rossi con gli Stati Sopra qui su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo terminato così la seconda ora insieme, mamma mia quanti argomenti stiamo trattando in questa giornata. Fra poco vi parlerò di una cosa particolare che sta succedendo a Cogne, dove se tu vai in un hotel, non ho il nome per quello, se ero così un po' insicura, in un hotel prima di andare via loro ti regalano il pieno dell'automobile. Beh, devo dire che è un'iniziativa interessante. Ne parliamo fra poco, intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono quasi le ore 11.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Trump scarica Zelensky dopo il patto sul gasolio russo. L'Ucraina segue un nuovo leader. Putin vuole un accordo. Il Cremlino, parole storiche. Callas, difenderemo Kiev. Missili russi sull'aeroporto di Riyadh, almeno 12 morti, centinaia di feriti. L'Arabia Saudita, un crimine di guerra. Risponderemo con fermezza. Washington, inaccettabile. Il premio Nobel per la pace Pillay, sanzioni contro la Corte Penale Internazionale senza precedenti, inaccettabili. L'Europa unita a sostegno dell'AIA. Pena di morte, l'appello del pontefice, inammissibile. Polemiche per l'esecuzione in diretta in America. Christa Pike, dimessa dall'ospedale, torna in carcere. Il maltempo sferza al sud, tra nubifragi e frane. A Lipari esondano torrenti, bombe d'acqua nel Reggino. Nel Trapanese si contano i danni. Da oggi tempo in miglioramento. Alludeva sui social a terrorismo, stragi, atti violenti a scuola. Ha denunciato un 14enne. Nel Catanese, in casa, trovate svastiche, un rudimentale giubbotto, antiproiettili. In Indonesia, Bezzecchi torna a vincere, firma la 300esima vittoria italiana in MotoGP, Formula 1, dominio Verstappen, il Gran Premio alle 14, live su Sky. Serie A, successi di Inter, Napoli e Genoa, oggi alle 12.30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, poi Sassuolo Milan in diretta su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Lucio Dalla con Tu non mi passi mai su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, prima vi avevo anticipato questa bella iniziativa, perché a Cogne, quindi siamo in Val d'Aosta, c'è un hotel che ha lanciato, diciamo, una campagna particolare. Si chiama Weekend con il pieno, ecco, non con il morto, con il pieno. Allora, questa iniziativa prevede che dopo aver trascorso due notti nell'hotel a 4 stelle, gli ospiti possano fare gratuitamente il pieno di carburante prima di ripartire in un distributore che si trova proprio lì vicino, perché questo distributore, la pompa di benzina e l'albergo appartengono agli stessi proprietari. E quindi che cosa ha pensato l'albergatore? Lui ha spiegato che invece di proporre il classico sconto, ha detto: io offro un'offerta diversa, insomma, dal solito, niente sconto, però a questo punto bisogna arrivare lì, secondo me, in riserva, no? Altrimenti il gioco non vale la candela. E a quanto pare quest'idea ha già riscosso parecchio, è stata parecchio successo, perché l'hotel ha ricevuto numerose mail di persone interessate. Beh, dai, non è male come iniziativa, cioè vai a fare la vacanza e poi hai il pieno gratis. Oh, quanto ci piace questa canzone in sottofondo. Intanto sono le 11:10 con Radio Italia, solo musica italiana. La domenica è con Joliet e anche Achille Lauro.

0: Paola e Chiara con furore, e hai ragione. Lucia scrive, beh, a proposito dell'iniziativa di questo albergatore che regala il pieno di benzina a 6 soggiorni e 2 notti nel suo hotel, dice: bella questa iniziativa, ma la mia domanda è: quanto costano 2 notti in questo albergo? Non è polemica, è solo la mia curiosità, ma siamo curiosi anche noi, guarda, ci dobbiamo informare assolutamente. Intanto io vi voglio parlare del nostro sito che si è rinnovato. Allora, avete già visto le novità, sono due: c'è la sezione programmi in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi c'è anche la sezione format video dove potete trovare i nostri format che sono molto carini, divertenti, originali, come Amore Psiche, c'è la Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, ci sono Le Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e non solo, tanto tanto altro. E quindi per vedere tutte queste novità dovete andare su radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
2: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli, è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
9: Giusto.
8: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
9: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
8: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
9: Ma come da capo?
8: Sicuro che non è lunedì, giusto?
9: Ma mercoledì!
10: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
11: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
12: Ok.
13: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
12: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
13: Voi che dite?
12: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendevo l'offerta!
14: Info su nissan.it.
15: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Sul filo il titolo del brano di Pierci. Pierci ha partecipato alla scorsa edizione di X Factor, mi ricordo, che era nella squadra di Francesco Gabbani. Bene, bene, bravo, bentornato. Allora, questa mattina abbiamo parlato tanto di lavoro e adesso vi devo dire che negli Stati Uniti sta prendendo sempre più piede il fenomeno chiamato coffee badging. Vuol dire, è una pratica lavorativa in cui i dipendenti vanno in ufficio, no? Ma solo per il tempo necessario per registrare l'accesso, per bere un caffè, fare così un rapido saluto e poi tornare a casa a lavorare. No, vabbè, ma guardate che lo fanno in tantissimi. Nel 2025 il 43% dei lavoratori è in modalità ibrida, che sono stati intervistati negli Stati Uniti, ha dichiarato di farlo. Ogni tanto lo fanno. Insomma, il concetto dietro al coffee badging

presenza, diciamo, i propri colleghi. Però ecco, negli Stati Uniti lo fanno, vanno lì, bere il caffè e poi tornano a casa. Sono le 11:30 di questa domenica mattina, con noi Radio Italia, solo musica italiana, Blanco e Mina insieme con Un briciolo di allegria.

0: vita.
1: Che bella vita, loro sono Ariete e Angelina Mango, che bella vita a volte anche per i nostri amici quattro zampe, ecco. E sapete, vi ricordate nella canzone di Cesare Cremonini, nessuno vuole essere Robin, lui dice dormiamo coi cani, e c'è questo studio dell'Università di Toronto, quindi siamo in Canada, che dice che i padroni che dormono con i loro cani nel letto non risentono di alcuno svantaggio in termini di qualità del sonno, anzi siamo noi che disturbiamo loro, perché loro sono arrivati a questa conclusione dopo aver monitorato l'attività notturna di 25 volontari umani e dei loro 38 cani, per studiare come ciascuno, diciamo, influenzasse, no, il sonno dell'altro. Ebbene, gli esperti hanno notato che siamo noi a muoverci prima e di più sotto le lenzuola, e quindi siamo noi ad un certo punto che disturbiamo il sonno del cane. Cioè, chi l'avrebbe mai detto, no? Cioè, di solito diceva lei dormo col cane, ma se poi non mi fa dormire, no guardate che è assolutamente il contrario. 11:37 minuti, e vabbè, questa canzone la conosciamo molto bene, ha vinto Sanremo, è proprio lui, è Olly.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sapete qual è il segreto, anche secondo me, del successo di questa canzone? Che la canti, cioè io ogni volta che la sento, cioè, e ti invita a cantare, ecco, è bella, insomma, è meritato questo grande successo di Olly. Sentite, c'è un ascoltatore che ha bisogno di aiuto, che sta raccogliendo le olive, dice: qualcuno mi può venire a dare una mano? Io la sto lanciando questa cosa, è Francesco, si trova in Calabria, a Villa Piana, quindi se siete in quella zona, volete raccogliere le olive, lui ha assolutamente bisogno. 11:40 minuti, allora buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
2: Arredissima, dove la vita è
3: Arredissima.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con due prodotti ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Edoardo Bennato con Viva la mamma. Allora, subito la nuova canzone di Marco Mengoni che ascoltiamo da venerdì. Lui ha raccontato di aver scritto la canzone in un momento di vita particolarmente intenso. Ha spiegato che questo singolo è pieno di stati d'animo diversi e al centro c'è l'attesa del cambiamento di vita dopo un periodo complesso. E quindi ascoltiamo con attenzione questa nuova canzone che è intitolata Giornate perse.
1: Non ti rivedrò.

maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Oggi è domenica, eccolo qua, sì, buongiorno,
1: ce l'ho, Fiorella, ho la classifica nuova, tra poco svelerò le 20 posizioni, 20 brani più trasmessi e più graditi della scorsa settimana. Cara Fiorella, com'è andata ieri con la Brucomela, eccetera?
0: Sì, bene, bene, e più che altro ho mangiato il filo, come si chiama, lo zucchero filato, i croccantini, sa, queste cose da,
1: golosa,
0: da fiera,
1: allora,
0: insomma,
1: eh?
0: sì, no, non ho fatto Brucomela, però ho mangiato. Senta, ma ci racconti qualche novità, dai, della
1: cosa
0: classifica? Lei lo sa in anteprima che sta uscendo, che a volte dice c'è tanta roba.
1: Intanto un po' di roba è uscita, 4-5 singoli nuovi già da venerdì, li stiamo trasmettendo, sicuramente o probabilmente entreranno in classifica dalla prossima settimana, perché non sono stati ancora trasmessi e quindi non possono essere in classifica.

0: e aspettiamo tante belle cose e cominciamo già a sentire alcune cose che non posso dire cosa sono, oh, però non lo posso dire, sì, cara Fiorella,
1: abbiamo iniziato, come al
0: solito. Sì. E quindi diciamo che si prospetta un periodo interessante,
1: una bella stagione musicale,
0: sì, bene. E anche quello che arriverà l'anno prossimo.
1: Sì.
0: Il festival di Sanremo,
1: certo. Potrebbe
0: secondo
1: essere
0: me comincia a già prendere forma un pochino, poco.
1: Allora, diciamo
0: pochino
1: che Stefanino sta lavorando bene.
0: Vediamo okay che succede.
1: Va
0: cara
1: bene.
0: Fiorella, dove è di bello oggi, visto che ancora oggi c'è la festa?
1: Oggi c'è il palio. Sfilare.
0: Deve sfilare.
1: Col vestito della no via Contrada, certo.
0: Oh cavolo. Voglio vedere.
1: Sì, anzi, ho fretta che devo andarmi a vestire.
0: Vado, Fiorella, scusa, vado. È tardi, sì, che sì sono, Fiorella?
1: A Radio Italia, solo musica italiana, è mezzogiorno.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
5: Trump scarica Zelensky dopo il patto sul gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader, Putin vuole un accordo. Il Cremlino, parole storiche, Callas, difenderemo Kiev. Missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh, almeno 12 morti, centinaia di feriti. L'Arabia Saudita, un crimine di guerra, risponderemo con fermezza. Washington, inaccettabile. Il premio Nobel per la pace Pillai, sanzioni contro la Corte Penale Internazionale senza precedenti, inaccettabili. L'Europa unita a sostegno dell'AIA. Pena di morte, l'appello del pontefice, inammissibile. Polemiche per l'esecuzione in diretta in America. Christa Pike dimessa dall'ospedale, torna in carcere. Il maltempo sferza al sud tra nubifragi e frane. A Lipari esondano torrenti, bombe d'acqua nel Reggino. Nel Trapanese si contano i danni. Da oggi tempo in miglioramento. Alludeva sui social a terrorismo, stragi, atti violenti a scuola. Denunciato un 14enne nel Catanese. In casa trovate svastiche, un rudimentale giubbotto, antiproiettili. In Indonesia Bezzecchi torna a vincere, firma la 300ª vittoria italiana in MotoGP, Formula 1, dominio Verstappen, il Gran Premio alle 14, live su Sky. Serie A, successi di Inter, Napoli e Genoa, oggi alle 12.30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, poi Sassuolo Milan in diretta su Sky.
4: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

eccomi qua, pronto a raccontare la nuova classifica. Partiamo dalla 20ª posizione, dove incontriamo Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Al numero 19 J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. 18ª Noemi, che riguadagna un posticino con Tu cosa fai questa sera. Al numero 17 Saif, Parlare d'amore. Al numero 16 nuovo entrato, un nuovo singolo di una nuova coppia. La coppia è composta da Tiro Mancino e Simona Molinari. La canzone si intitola Nuvole Bossa in Blu. Al numero 15 Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors Partenope. 14esimi loro due, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. 13esimo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. 12esimo Marrakesh con Gue, bella coppia anche questa, Casini è la canzone. Al numero 11 Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. 10° posto per Ultimo, guadagna una posizione con Tutto.

0: spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fissa 799, TAID 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: C'è un posto dove tutto può accadere.
9: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
10: Cos'è questo posto?
11: È l'albero di molto lontano.
8: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
11: È fantastico.
8: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
12: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
12: Ok.
13: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Voi che dite?
12: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendiamo l'offerta!
14: Info su nissan.it.
15: Quinta Elisa ci propone Kintsugi.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ed eccoci sul podio della classifica, e sul podio della classifica al numero 3 con un balzo di due posizioni incontriamo Annalisa e Madama. Al numero 3 c'è Amico.

0: e volano in vetta alla classifica con un balzo di 6 posizioni, Giuli e Brescia. Numero 1 questa settimana c'è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

primi Giulia Bresch serenamente, al numero 2 Cesare Cremonini Paparazzi, terze Annalisa e Madame Amica, al numero 4 Ernia Dedica, quinta Elisa con Kintsugi. Gli altri seguono da domani, come sempre questa classifica ve la riracconterò, 4 posti al giorno in quelli che definiamo gli spaccati, che vi invito assolutamente a non perdere. Gli spaccati sono in onda come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
8: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
9: Arredissima, dove la vita
10: Arredissima.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

La nostra bella redazione mi fa parlare di ciclisti multati. Il codice della strada vale anche per i ciclisti. È difficile però vedere qualcuno di loro che viene effettivamente multato. A New York invece hanno scelto di usare

Maduro. Diversi ciclisti sono stati fermati dagli agenti, per esempio mentre passavano con il rosso nel famoso Central Park. L'insolita scena è finita in fretta ovviamente sui social, dove molti hanno invitato a fare attenzione alle regole stradali anche per chi viaggia sulle due ruote.

0: Eccola qui anche oggi la coppia meravigliosa del weekend. Alla mia sinistra Ilaria Cappelluti, buongiorno Ilaria.
1: Ma buongiorno Mario, buona domenica.
0: Alla mia destra lui, un uomo affascinante che ha fatto strage di moscerini quest'estate. Sì, in quanto mai in macchina.
2: Perché metto la maglietta gialla.
0: Esatto.
2: Buongiorno.
0: Lui e il suo fascino, il Richard Gere di Radio Italia, solo musica italiana, il Brad Pitt.
1: Sì. Sono
0: del,
1: una donna fortunata,
0: del weekend, sì. Il Totò del, Totò non c'entra niente, però va bene lo stesso.
2: Ragazzi, se non concesso.
0: Va bene, vi lascio la radio.
1: Sì.
0: No, che volevi dire, Francesco?
2: No, niente.
0: No, volevi illustrare la meraviglia della nostra Ilaria, forse?
2: No, stavo pensando che hai elencato tutti questi nomi, personaggi, eccetera, ma hai dimenticato di dire chi sono io.
0: Come? Non me lo ricordo. vabbè, come direbbe nessuno, non so che cosa, vi lascio la radio. Saluto e ringrazio le amiche e gli amici ai quali do appuntamento domani per il primo spaccato della nuova classifica, e come direbbe Ornella Muti, silenzio.
2: Lo fa apposta,
1: Ti sta provocando, sì.
0: Ciao
1: sì,
0: ragazzi.
2: Ciao Mario.
0: Ci vediamo sabato prossimo.
1: Buona domenica.
0: A voi, ciao.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 11 ottobre 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia, negozi addio. In 7 anni persi 111.000 negozi di base in Italia. Forni, macellerie, tabaccai, i più colpiti, dicono gli esercenti, cresce la desertificazione. Inciucio Trump, Putin, 2 milioni di tonnellate di gasolio inonderanno gli Stati Uniti, sospesa l'embargo, protesta Zelensky, è una decisione indegna. E a proposito di prodotti di carburanti, attese curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e anche sul bollo degli autovetri.

0: Piccoli. Guaio per il vinaio, maxi furto da 5 milioni alla Marchese Antinori, rubate 30.000 bottiglie di vino gustoso. Colpo nella sede di Cortona dell'azienda vinicola. Si tratta, riferisce un quotidiano, del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico di solaia, tignanello e guado al tasso, costo da 120 a 300 euro alla bottiglia. I ladri sarebbero entrati con dei camion, caricando poi le bottiglie usando i muletti. E il furto è stato scoperto successivamente, quando è stata constatata la scomparsa del vino. La banda sicuramente è molto preparata, dicono gli esperti, un bottino che potrebbe essere destinato a collezionisti o a proprietari di locali, ma che potrebbe comunque destare sospetti, specie per il solaia, di cui si producono soltanto circa 60-70.000 bottiglie all'anno. Progetto taglia sprechi al ristorante in Unione Europea, 14 kg di cibo a testa gettato all'anno. L'Università Tuscia e Roma 3 testi in 40 ristoranti umbri, picchi a cena nel weekend. Insomma, magnà e non spreca. L'iniziativa punta a quantificare il cibo ordinato e non consumato per poi abbatterlo attraverso mirati interventi di comportamento. La spesa media dei consumi nel 2025, la stima della spesa media mensile nelle famiglie in Italia è di 2.782 euro, invariata dal 24, più 1%. La dinamica inflazionistica è stata moderata, 1,6% in più, calcolata tramite l'indice dei prezzi al consumo. Lo rileva l'Istat, la distribuzione dei consumi è più concentrata nei livelli medio-bassi e la maggioranza delle famiglie spende un importo inferiore al valore medio. Rispetto al 24, il 29,4% limita la spesa alimentare riducendo la quantità o anche la qualità dei prodotti comperati e consumati. Firmato l'accordo sindacale con il governo sulla sanità, aumenti medi stimati di circa 560 euro lordi al mese. Occhio però agli asterischi che non mancano mai. Banca Centrale Europea, il capo economista Lane rivela la solidità economica dell'Italia, le buone performance dovrebbero consentire in 2 anni migliori salari e tenore di vita. C'è poi un monito a quelle nazioni che hanno problemi col colossale debito pubblico. La spesa per le pensioni nel 27 sarà pari a 366 miliardi e 540 milioni, con un aumento di 14 miliardi e 740 milioni rispetto al 26. Siamo a più 4,19%, lo dice il documento programmatico di finanza pubblica della Meloni. L'aumento è previsto a legislazione vigente, quindi nel caso la legge di bilancio non intervenga con misure sul sistema previdenziale. La gran parte delle previsioni di aumento è legata da perequazione rispetto all'inflazione, con oltre 10 miliardi da dedicare al recupero del potere di acquisto. Domani via ad una nuova settimana di borsa, dopo aver rivelato che la pressione fiscale sale a 43,5%, cala la propensione al risparmio delle famiglie nel secondo trimestre dell'anno. E dunque si vedrà evolversi anche sui mercati. Milano riparte in borsa da più 0,97%, lo spread attorno ai 109,62 punti. Wall Street ha chiuso a più 0,59%, l'euro contro dollaro attorno all'1,12. In settimana segno più a Wall Street, più 0,48%, segno meno a Milano, che perde un pesante meno 2,05%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Un nucleo anticiclonico avanza sul nostro paese favorendo un tempo più stabile da ovest. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà però incerto al meridione sul medio Adriatico, con rovesci, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, a fronte di un ulteriore miglioramento, troveremo ancora qualche precipitazione sulle nostre regioni centro-meridionali e locali addensamenti al nord-ovest e in Toscana. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento?
3: Sì, ma tanto c'è tempo. Sì, sì, ci vado domani. Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: vita, morte, miracoli, J-Ax e prima ancora Ligabue con la ragazza dei tuoi sogni. Buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti.
1: Allora, questa domenica si apre con una notizia interessante per gli amanti della navigazione a vela, e poi non soltanto la navigazione a vela, perché la barcolana include vari tipi di imbarcazione. È una classica, diciamo, dell'inizio autunno di Trieste, gli amici triestini tutti sul golfo a osservare questa gara meravigliosa, partita alle 10:30 con un colpo di cannone che quindi si è sentito ben bene nella zona del golfo. Si è chiusa questa barcolana a cui hanno partecipato 1800 imbarcazioni, immaginate che spettacolo, e ha vinto Arca SGR di Fast and Furious Sailing, che è alla sua quarta vittoria di fila con la squadra capitanata da Furio Benussi. Complimenti ragazzi.
0: Ma vedi che bello, complimenti davvero, e soprattutto fortunati tutti quelli che ci sono, che si sa che è superata tutta quanta la fase della gara, poi di solito partono festeggiamenti, brindisi, allegria, beh, insomma, viver bene, no?
1: Perché poi il Golfo di Trieste è quello lì in alto a destra dell'Italia ed è bello ampio, tu ti puoi mettere praticamente, c'è una lunghissima strada da cui si può vedere, insomma, a distanza la barcolana, ed è uno spettacolo strepitoso.
0: Allora, in realtà adesso farò una confessione, faccio outing, non sono mai stata a Trieste ed è una delle città che proprio dovrei andare a vedere.
1: Come triste, quindi, Trieste soltanto un anno,
0: capisci,
1: dopo.
0: Abbiamo anche della musica da citare, per cui
1: posso dire una cosa personale mia? Sono stato a Trieste perché a Trieste girammo Amore, bugie e calcetto di Luca Lucini,
0: in ma cui, io ti ho visto in quel film
1: in cui io facevo il portiere della squadra di calcio di Radio Italia.
0: Ancora ricordo
1: con Claudio Bisio.
0: Esatto, ancora ricordo la volta in cui, perché non me l'aveva detto il socio, qui è uno che sa essere molto discreto sulle sue gesta, per cui un giorno mi capita proprio tra le mani il film e mentre lo sto guardando dico: no, fermi tutti, ma quello è il mio socio. E poi me l'ha confessato.
1: Ai tempi dei capelli lunghi, quanta acqua è passata sotto i ponti.
0: Vedi la meraviglia, vedi la meraviglia. E non sai quanta musica passerà sotto i ponti di questa domenica, a partire dai capolavori, per esempio, Una canzone per te, Vasco Rossi.

하면 그럴 때 공원을 외로 쓸 때 너도 눈뜨지 그 무시해 할게 내 떡볶이 안 할게

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Di certo posso dirti cosa faccio adesso. Sto qui, resto tra gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAN 0%, TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus, valore futuro garantito 13.500 euro, offerta valida fino al 30 ottobre, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: 01 Distribution presenta.
13: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
12: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
14: Tu non ti senti un re di Napoli?
15: Io non mi sento nessuno.
12: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
16: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su Iliad.it.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana. Per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
19: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Non chiedi

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, prima ancora Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole. Buona domenica, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
2: Allora, il Coordinamento Nazionale dei Docenti ha proposto l'entrata a scuola alle 9:30 per gli istituti in cui ci sono più prof e studenti pendolari. L'autonomia scolastica permetterebbe ad ogni scuola di osservare le proprie necessità organizzandole nel modo più efficace, quindi non una regola uguale per tutti. Scuole con pochi pendolari continuerebbero a usare l'orario attuale, mentre un istituto dove studenti e docenti arrivano da altri comuni potrebbe posticipare l'inizio delle lezioni.
1: Vedi tu che i pendolari cominceranno ad essere molto richiesti. Allora, il coordinamento ha richiamato l'attenzione su quelli che sono sia i ritmi degli studenti sia sull'importanza di organizzare le lezioni tenendo conto appunto anche dei loro tempi, che poi sono quelli di attenzione e di riposo. E insomma, spostare l'ingresso più avanti significherebbe un sacco di cose, questo lo sanno bene i genitori, perché significa anche spostare il coordinamento con i mezzi urbani, insomma fare in modo che tutto poi fili con precisione. Però posso dire, si realizzerebbe uno dei miei sogni di sempre, anche se non vado più a scuola. Cioè, io da tutta la vita dicevo, ma perché alle 8:30 si può fare più tardi?
2: Perché uno si deve svegliare così nel cuore della notte? C'è anche un altro problema, visto che si parla di difficoltà abitative per gli studenti fuori sede e quindi non si può arrivare da lontano, questo aprirebbe un nuovo, come dire, un nuovo panorama. Si potrebbe risiedere anche un po' più lontano da dove ha sede la scuola e fare il viaggio la mattina proprio da pendolari.
1: Insomma, c'è del buon senso, possiamo dire che c'è del buon senso che si sta attuando. Staremo a vedere com'è che, insomma, si sviluppa tutta quanta la faccenda. Si sviluppa in musica per noi, vero socio?
2: Sì, con Tino Mancino e Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.
3: Fammi sapere

0: A Radio Italia solo musica italiana era Gali con il brano intitolato Paprika.
1: Ancora buona domenica con Francesco e con Ilaria e andiamo a questo mondo che è fatto esclusivamente di schermi, stiamo sempre lì a guardare gli schermi e così alcune aziende hanno iniziato a produrre per esempio gli smartwatch senza il display. Di fatto sono soltanto dei cinturini di tessuto che naturalmente hanno diversi colori ma non lo schermo.
0: Con un sensore appoggiato al polso comunque monitorano il battito cardiaco, la pressione, gli allenamenti e il sonno. Poi questo sensore è collegato a un'app sul telefono sulla quale si possono consultare i dati.

0: poco parto.
1: Nella domenica di Radio Italia solo musica italiana, anche con Tananai e Alibi.
2: Largo, largo, che deve passare Luca Ward per il nostro appuntamento con le novità dal grande schermo.
3: Buongiorno a tutti e bentornati a Radio Italia Cinema. Luca Ward insieme a voi. Oggi voglio parlarvi del film L'albero di molto lontano. La famiglia Thompson si trasferisce in campagna. I tre fratelli, Beth, Joe e Fran, esplorando i dintorni, scoprono l'albero di molto lontano, un luogo incantato dove vivono personaggi fantastici e dove, in cima ai rami, compaiono mondi meravigliosi. Tra i personaggi che incontrano i tre fratelli ci sono la fatina Setolina, il gigante Faccia di Luna e il buffo uomo Pentola. Beth, Joe e Fran verranno trascinati in un vortice di avventure mozzafiato e per non perdersi dovranno unire le forze. L'albero di molto lontano, distribuito da Notorious Pictures, è già nelle sale. Da Luca Ward, una buona visione a tutti.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: Ad ottobre ICHXK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
6: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Yuhu! Calciolone!
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
8: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Al massimo, una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Che tempo che fa raddoppia. Domenica, che tempo che fa. E mercoledì, il tavolo di che tempo che fa. Sul 9.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald

in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?

0: ma sono matta io.
1: Ora prima c'era Airama.
0: Ma sono matta.
1: No, scusa, Daito nella piaga. Allora, prima c'era Airama con...
2: Ma no, ma perché?
1: Perché così io c'ho il mio momento esterofilo. C'è Airama, Daito nella piaga. Vabbè, okay. Airama, scusa anche tu. Ovunque sarai è il brano che abbiamo ascoltato. E poi Dito nella piaga con Che fastidio.
2: Attenzione perché torniamo profondamente in Italia quando si parla di musica, nuova musica e ritorno dell'Orietta Nazionale. Parliamo di Orietta Berti, che è ritornata con Maledetto Settembre, questo è il titolo del nuovo singolo, anche perché ha da festeggiare uno di quei traguardi minimi, semplici, 60 anni di carriera, e non lo fa neanche da sola perché, insomma, come dire, in musica ha convocato due amici.
1: Vabbè, Nina Zilli e Danti, che tra l'altro sono anche legati sentimentalmente dal 2019 e sono genitori della piccola Anna Blu. Maledetto Settembre cattura la fine dell'estate, come si dice, fotografa con ironia la stagione, e quella che ci riporta al lavoro, dove poche, diciamo, spesso di ironia ce n'è sempre poca, e agli impegni della vita quotidiana, spesso molto frenetica. Ve lo facciamo ascoltare. Maledetto Settembre, Orietta Berti, Nina Zilli e Danti.

0: Zucchero, vedo nero qui nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana. Fra, facciamo un po' di saluti.
1: Sì, è il momento di ringraziare i nostri collaboratori dal centro sociale Erismi, il responsabile delle attività ricreative in regia Riccardo Galbiati. Yeah. E poi da Pontida con l'ampolla d'acqua del Po c'è il nostro Andrea Arienti.
0: Yeah!
1: Per dire di che gente ci circondiamo noi in questo
0: tutta
1: spazio.
0: Tanta bella gente, se posso dire. Tanta bella gente, ma mica se abbiamo finito qui. Se passiamo in redazione, che accade?
1: Spero che non cada nessuno, se no gli dobbiamo pagare anche l'assicurazione. Mara Bizzocco, grazie Mara per le notizie che hai messo insieme per noi anche questo pomeriggio.
0: C'è una squadra al meglio della musica italiana e intanto faccio io la parte quella ufficiale.
1: Se posso, c'è una squadra, la tu puoi fare il compasso, perfetto.
0: Sei irrefrenabile, vai. Cioè veramente i fuochi d'artificio oggi. E a Radio Italia, sulla musica italiana, sono le 14:02.

0: fantastica.
1: Le foglie di tè, Jovanotti e Samurai J. Prima invece Alessandra Amoroso fino a qui. No, la domanda era: sono le foglie di tè o le foglie di tè?
2: Secondo me si gioca un po' su questa raffinatezza che richiede anche della, della competenza in termini di dizione, ma non staremo qui a farne una questione, perché questa domenica qui a Radio Italia sulla musica italiana con Francesco e con Ilaria dobbiamo riportare uno di quegli eccezionali studi che di tanto in tanto vengono pubblicati che quando dici ma veramente qualcuno del 2023 l'ha pubblicato, un po' ci rimani
1: c'è gente presso. Che prende dei soldi per queste cose,
2: pensa te. Allora c'è questa analisi firmata da questa è veramente originalissima rivista statunitense, che ha evidenziato come, udite udite, i comportamenti di seduzione cambino tra uomini e donne. Ma? E tutti qui a dire insieme no, veramente, non ce ne eravamo accorti. E sentite ancora dove si va. Allora, le donne, a quanto pare da parte degli uomini, preferirebbero segnali che esprimono disponibilità emotiva, attenzione costante, condividere il tempo, l'invito a cena, ridere insieme, mostrare comunque un interesse sincero verso la partner, pare che renda noi ragazze tanto felici.
1: Ah, al contrario, gli uomini apprezzerebbero maggiormente e ride, cioè, è la verità. D'altra parte abbiamo detto, no? Cosa dicevi? La scoperta dell'acqua calda.
2: Sì, la rubrica l'acqua calda, sì.
1: Al contrario, gli uomini apprezzerebbero maggiormente i segnali di vicinanza corporea. Il contatto fisico leggero, come sfiorare un braccio, avvicinarsi o dare un bacio sulla guancia, si dimostra la strategia più diretta ed efficace per entrare in contatto con un maschio.
2: Qualora foste a corto di numeri, potete sempre lasciarvi cadere il fazzoletto, cosa che di solito serve tantissimo da anni e secoli.
1: Pulito possibilmente.
2: Basta. Fermiamoci qui che è meglio, restiamo dove si tocca.
1: Quindi il disco va? Italia praticamente. Tocchiamo con mano la gioia e la bellezza della musica italiana.
3: Disco Italia. Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Bello il clima che si respira questa domenica qui a Radio Italia, solo musica italiana, anche grazie a Pino Daniele e la sua bambina, ma anche grazie alle novità. Ad esempio, il nostro sito è rinnovato, su radioitalia.it ci sono due gran belle novità.
1: La sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la

0: e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, fra star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
2: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
1: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
3: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: c'è. Ciao a tutti, sono Lucio Corsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ciao.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Lucio Corsi, Volevo essere un duro, e prima abbiamo ascoltato Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Possiamo segnarci la data, perché vabbè, domani sarebbe un anniversario della nascita, il 91esimo, di una delle più belle voci che il mondo abbia potuto mai ascoltare, ovvero del tenore Luciano Pavarotti. E diciamo che proprio domani succederanno una serie di cose importanti. Ora, per dire proprio due parole, no? Mi verrebbe già da citarlo dal debutto, perché insomma

0: ufficialmente il nome di Luciano Pavarotti, affidando la sua eredità artistica alle nuove generazioni di musicisti e cantanti che frequenteranno quell'istituto.
1: Beh, cosa buona e giusta, mi sembra una di quelle cose belle per festeggiare bene un grandissimo uomo 100% italiano. E continuiamo con la musica.
0: Certo, c'è il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa l'avventura del cantante come direttore creativo del nuovo spazio Allo Sbagliato. E questo singolo di Marco Mengoni, che ascoltiamo insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana, ha il titolo di Giornate Perse. Marco Mengoni.
2: Non ti rivedrò.

0: È stato pubblicato nel mese di giugno scorso il singolo Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che resta per il momento il suo ultimo singolo.
1: Eh sì, però restiamo sempre in attesa di grandi novità che ci sono sempre. Ancora buona domenica e ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
6: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
7: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
8: luci misteriose.
9: Insomma, le solite cose.
10: Non direi le solite cose.
11: L'avventura sta per cominciare.
12: Tenetevi forte.
13: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
17: No!
16: Del vetro?
17: No!
16: Di carta e cartone?
17: No, no!
16: Di plastica e metalli?
17: No!
16: Dell'organico?
17: Certo che sì!
16: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
17: Facile, no?
16: Scopri di più su biorepac.org.
18: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
19: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
7: Arredissima, dove la vita.

0: Nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana con Emma, L'amore non mi basta, e San Giovanni con Ok, buonanotte. In questo caso parliamo di un nuovo singolo, che peraltro come regola aurea al fuori la vita personale, dentro praticamente la vita di ognuno di noi. Via.
1: Vabbè, qualche esempio: le giornate che iniziano già di corsa, la voglia di staccare, i programmi che cambiano sempre all'ultimo minuto, le discussioni improbabili che senza neanche accorgene diventano parte della nostra routine. Insomma, questo brano, Ok, buonanotte, trasforma il caos di queste giornate in qualcosa da vivere con un sorriso. Bravo Sanjo che ci ha pensato a realizzare questa canzone. Ora invece arriva Tiziano Ferro. Eccolo lì. L'amore è una cosa semplice.
0: Detta solo così, perché l'album di Tiziano Ferro, perché altrimenti
1: detta così poi uno va a finire che ci crede, invece è complicato. Troppo buono, Tiziano Ferro.

0: la vita.
1: Che poi li avevano vietati. Vabbè. Casini, Marrakesh.
2: Ma perché?
1: Marrakesh e Guè a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Che poi mi provochi e io devo stare calma invece, perché io, se dici i casini...
1: Ah, ricordo che è stata fatta la legge Merlin che diceva basta.
2: Non lo so, non c'ero. Ve lo dico io, 58. Sono preparatissima.
1: Non c'ero. Allora,
2: sono
1: Laura Gianni ed Edoardo Prelle, benvenuti ragazzi.
3: Ciao,
4: eccoci.
3: Grazie.
4: Ciao ragazzi.
2: Eccoli. Ecco. Mi è piaciuto però il fatto che a Laura è arrivata quanti minuti dopo.
3: No, aspetta, perché me l'ha spiegata Edo con il labiale, sì, perché io non l'avevo proprio capita.
4: È stato un attimo.

0: Quindi sguardo perso nel vuoto, ho detto, mi sa che non l'abbiamo presa, no, questa è passata un po' sopra la testa. La
1: perché mia... classico occhio vitreo di chi non capì, quel momento in cui dici che ha detto.
2: La mia è una comicità che va oltre un umorismo.
3: È raffinato, è per quello che non ho accolto.
0: Una raffineria, è per quello.
1: A posto, vi sento benissimo, quindi direi che possiamo dare assolutamente l'appuntamento per quanto riguarda Francesco Cataldo e Lere Cappelluti a sabato prossimo alle 13. Ma poi socio, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, uno sguardo all'orologio, visto che abbondare è meglio che deficere, anche oggi abbondiamo nel deficere e lasciamo l'appuntamento con gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, Laura ed Edoardo, con qualche minuto di ritardo, va bene?
1: Ovvero sono?
2: Sono le 15:02. Ciao a tutti.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, una buona domenica a tutti, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, bentrovate, bentrovati, visto che... Siete del settore.
1: Chi è noi? Io e Andrea Rienti in regia.
0: Sì, io invece sono fuori dei giri, insomma, da un po' di tempo. Ah. Quindi volevo chiedere, dopo quanto indicativamente si mette l'etichetta della mia ragazza, del mio tipo?
1: Di solito arriva una questione in cui ti dicono, ma noi cosa siamo? E succede questa cosa qua, secondo me, in un lasso di tempo tra i due mesi e i sei all'incirca.
0: Addirittura, ma io pensavo dopo, che ne so, dopo il primo bacio alla fine, no? Sei già
1: in
0: no?
1: Ma in realtà sì, anche se però uno vuole proprio mettere l'etichetta, di fatto poi non lo so, io non sono uno molto da etichette, per carità, però succede, signori, è vero, bisogna anche essere un po' in quella scuola lì, ma ce lo chiedi per quale motivo questa cosa? Se dici no, sono fuori dal giro,
0: ripeto, per conoscenza, perché so che insomma che siete esperti del settore,
1: per conoscenza,
0: quindi... ma sì,
1: in CC nella mail l'hai messo, vabbè. Laura Giane qui al mio fianco, Edoardo Prelle, Andrea Rienti insieme su Radio Italia, solo musica italiana fino alle 17, ci racconterai poi cosa succede.
0: Fai piano, se senti questo tappeto musicale.
1: Piccola stella.
0: Piccola stella, c'è ultimo.

0: Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se dovessi pensare a una serata Partenope come ingredienti, secondo me non potrebbero mai mancare la pizza.
0: Sì.
1: E poi quando si parla di serate iconiche, Partenopi, ma anche sì, diciamo dal sapore proprio del centro-sud, mi viene in mente lo sfarzo.
0: Le situazioni.
1: Ma sì, perché ci sono.
0: I vestiti.
1: Sì, ci sono dei momenti iconici, no? Che si vivono soprattutto in corrispondenza di alcune feste comandate tipo comunioni, cresime, ma anche del diciottesimo, ecco, quindi la festa,
0: i prediciottesimi, sì, quei momenti lì dove magari poi, che ne so, succedono, si arriva con le autosportive, questi ragazzini comunque che arrivano lì, o magari ancora meglio tutto il gruppo con il festeggiato e la limousine.
1: Eh certo, perché succede, chiaramente si investe anche un certo tipo di impegno, cioè, per quell'occasione,
0: ma non soltanto, anche perché noi parlavamo del sud adesso, no, ma in realtà è una cosa diffusa, sì, in tutta Italia, tanto che ci spostiamo proprio qui, non tanto distante, no, dagli studi di Radio Italia Solo Musica Italiana a Trezzano sul Naviglio, dove abbiamo trovato proprio una limousine incastrata sul Ponte Gobbo di Via Roma, perché se adesso avete presente una limousine vi immaginerete, no, che normalmente è una macchina molto lunga, un ponte comunque ha una parte in cui sale e scende ed, sì, è rimasta bloccata sul pianale.
1: Ma è rimasta bloccata per un motivo specifico, perché questo ponte ha una forma particolare, si chiama ponte a schiena d'asino, che non ha permesso proprio di fare la curva come bisognerebbe fare, quindi se incastrata lì.
0: È arrivato un bel carro attrezzi a spostarla. Io tra me pensavo, no, ma il carro attrezzi,
1: no,
0: sarà stato un carro attrezzi limousine per riuscire a caricarla, perché dove la metti fuori una limousine? Ne presi due, uno davanti e uno dietro,
1: e soprattutto come fai a scastrarla?
0: Un complicato gioco di specchi e leve, io credo, però quello soltanto chi c'è stato lì in quel momento ce lo può raccontare. Buona domenica pomeriggio da Radio Italia, c'è Anna con la sua Tonight.

0: A proposito di feste di cui parlavamo poco fa, Radio Italia Solo Musica Italiana, i suoi concerti sono degli eventi davvero baddies, davvero bad boys.
1: Bad boys and baddies, da tutta Italia, tutto il mondo, la nostra Anna, appena ascoltata con Tonight a Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro.

0: tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Signora Coriandoli, sono io.
9: Ciao Fabio.
8: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
9: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
8: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
9: Se Dio vuole.
10: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Silenziatore.
1: Oddio, particolare comunque.
0: Sì, o anche quello della benzina.
1: La benzina,
0: sì,
1: quella benzina. Non fa bene, diciamolo subito, anche l'evidenziatore. Non è che bisogna mettersi lì a annusarlo, però sono quelle cose che uno si mette lì e annusa. E pensavo fosse una cosa più del tipo quando sento un profumo troppo dolce, ad esempio.
0: Anche,
1: non mi piace.
0: Giusto.
1: No? A te piace?
0: No.
1: Quello è fastidioso.
0: Parliamo di profumi perché dalla Finlandia arriva una proposta lavorativa particolare. Bella. Nel senso che l'ente che promuove il turismo nell'arcipelago di Turku sta cercando un naso.
1: Un bel naso, tra l'altro, professionista, non un naso qualunque, quindi attenzione se avete un naso prorompente, perché serve una persona che sia capace proprio di andare comunque in questo arcipelago, riconoscere e descrivere proprio quelli che sono tutti gli odori del territorio, un po' per raccontarli, sì, attraverso foto e video social, perché raccontare degli odori è impossibile,
0: ecco,
1: tra l'altro, per foto e video,
0: come
1: però
0: fai?
1: Dare un po' quella vibrazione lì, quello che senti, cosa vuoi fare?
0: L'obiettivo è quello di dimostrare che questo arcipelago di Turku in Finlandia è la destinazione più profumata al mondo.
1: Ecco, adesso diamo un'idea a tutti i ragazzi nel tech che stanno sviluppando nuove applicazioni.
0: Sì.
1: Bisogna far sentire gli odori anche attraverso i social.
0: C'è un modo, l'ha fatto per esempio un ragazzo che qui in Italia si occupa proprio di questo, e lui ha tradotto, meglio ha collegato gli outfit che Elodie ha utilizzato l'anno scorso al concerto di San Siro, li ha tradotti in profumo.
1: Ah, che bello.
0: Per esempio la canzone che stiamo per ascoltare lui l'ha descritta così: un soffio solare di fiori di tiglio e gelsomino raffinato e luminoso.
1: Vabbè. Lei è Elodie, a Radio Italia solo musica italiana, dimenticarsi alle 7.

0: Welo, Alvaro Soler, Roy Paci e la sua tromba con il Sole a Radio Italia, solo musica italiana. Il sole di cui stavamo parlando poco fa è proprio quello sopra le isole Turku dell'arcipelago, in cui in sostanza cosa succede? Dovremo andare poi a vedere chi sarà il famoso naso che andrà a ritrovare i profumi di questa che deve diventare l'arcipelago più profumato del mondo.
1: Della Finlandia, precisamente. Sì. Spero che questo, come si dice, annuncio di lavoro sia valido però non in estate.
0: Perché in estate cosa succede?
1: In estate si sa che uno suda.
0: Ah, ma per quello dici. Vabbè, ma mica i tuoi devi andare a prendere.
1: Non è che siamo proprio profumatissimi, dai.
0: Aiuto.
1: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway.

0: una stella di
1: Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana, la nuova stella di Broadway. A Natale, insieme a Fondazione AIRC, c'è un pensiero che vale più di qualsiasi regalo: sostenere la ricerca e regalare un futuro a tanti bambini e a tanti adolescenti che affrontano un tumore.
2: E sullo shop online di AIRC trovi tante proposte per i tuoi regali aziendali, un gesto simbolico che però è concreto, può davvero fare la differenza, perché a Natale è il pensiero che conta.
1: Scopri tutte le proposte su nataleaziende.airc.it.
3: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Yuhu, calciolone!
5: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
4: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
10: Ok.
11: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
10: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
11: Voi che dite?
10: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendeva l'offerta!
12: Info su Nissan.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Disoppa 01 Distribution presenta.
18: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
20: Io non mi sento nessuno.
17: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
21: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.

0: La canzone del sole con soli tre accordi, Lucio Battisti insieme a Mogol ha scritto un capolavoro che fa parte di pagine e pagine della storia della musica italiana. E dove potevamo ascoltarla se non
1: a Radio Italia? Oh. Solo musica italiana.
0: Incisa nel 1971, mi prendo qualche secondo per citare anche i musicisti proprio che hanno suonato in questo capolavoro, oltre ovviamente a Lucio Battisti chitarra e voce, Franco Mussida, Alberto Radius alle chitarre,

0: Giorgio Piazza al basso, Franz Diciocio alla batteria, Flavio Premoli alle tastiere, chiudiamo con Giampiero Reverberi all'arrangiamento. Un arrangiatore non poteva che chiamarsi Reverberi di cognome.
1: Questa qua comunque è già una cosa particolarissima da addetti al settore, perché sì, il riverbero, le canzoni.
0: Un effetto sì, che sì, si sì, utilizza sì, nella sì. musica. Questo per dire che la musica, comunque le canzoni che noi ascoltiamo, sono fatte di un lavoro di mani, di voci, di orecchie, tutte insieme che collaborano.
1: Sì, sì, sì, che tante volte poi non vengono magari portate fuori nei crediti direttamente, ma che rendono le canzoni che ascoltiamo vive ed effettive. Proprio così anche per un gruppo come ad esempio quello dei Pinguini Tattici Nucleari, per fare un esempio.
0: Sono in studio.
1: Stanno cucinando a quanto pare.
0: Ma
1: sì,
0: proprio, perché hanno già cucinato e stanno facendo le prove adesso,
1: sì,
0: pare.
1: Sì, giugno 2027 è l'appuntamento per quello che sarà il loro tour negli stadi. Trovate ovviamente su radioitalia.it tutto il calendario con gli appuntamenti dal vivo. Sono già stati raddoppiati diversi appuntamenti da giugno, a quanto pare, sia Torino che Milano che Napoli sono raddoppiati gli appuntamenti.
0: Ma
1: interessante.
0: C'è ancora un mistero.
1: Un mistero.
0: Non conosciamo come si chiamerà l'album per il momento.
1: No, anche titolo e data di uscita sono ancora avvolti dal mistero, quindi bisogna aspettare un pochettino, ma ci sta. Fa comunque parte dell'attesa che ci piace.
0: Sì, poi ci hanno fatto comunque un regalo recentemente, il loro singolo realizzato insieme a Fabri Fibra, quindi li ascoltiamo con Goya, i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Goya, Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra. Di solito noi diciamo che è un duetto quando collaborano in due qua. In quanti sono? Cinque?
1: Sono in sette, in realtà.
0: Sono in settetto.
1: Un settetto? Sì, forse un settetto. Adesso chiederemo un parere agli amici all'ascolto, prima che ovviamente.
0: O anche all'Accademia della Crusca.
1: Anche per rimanere umili, che giustamente sono all'ascolto e salutiamo in questo momento a Radio Italia Solo Musica Italiana, dove ora sono le 16:02.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: L'annuncio del Papa durante l'Angelus: mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale, ho deciso di operarmi, intervento programmato inizio settimana al Gemelli. Mattarella scrive al Santo Padre: affettuoso pensiero di tutti gli italiani, le siamo vicini. Giorgia Meloni, rincuorata dalla sua serenità, vicinanza mia e di tutto il governo. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, gli UTI avvertono: evitate gli scali nell'area, le ambasciate occidentali alzano il livello di allerta. I sauditi rispondono colpendo Sana'a. Per un'intesa con Putin, l'Ucraina dovrebbe cambiare presidente, attacca Trump. Fermeremo i raid sulle raffinerie russe se Mosca ferma quelli ai siti energetici, replica Zelensky. Prove di sintesi nel campo largo tra primarie e programma. Resta da sciogliere il nodo degli aiuti a Kiev. Nel centrodestra, divisioni sul candidato sindaco a Milano. 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Salute e sicurezza, fondamento della Costituzione. Il messaggio del capo dello Stato. Formula 1 a Verstappen, il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, ad Austin avrà il primo match point mondiale, MotoGP in Indonesia, vince Bezzecchi, Serie A negli anticipi vittorie per Inter, Napoli e Genoa, oggi pareggio della Roma di Gasperini a Como, primo senza reti del campionato, Lazio in campo, punta a sorpasso e Vetta.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo singolo, questo è il titolo dell'ultimo singolo di Rama Cabana, Radio Italia, solo musica italiana, troppiana, se posso dire. Diventa poi un attimo difficile anche mettersi in congiunzione astrale per pronunciarlo bene. Ecco, allora, buona domenica pomeriggio, anche visto che ci stiamo appropinquando a quelli che saranno i ponti per la fine di questo 2026. Parliamo un po' dell'8 dicembre. E vabbè, ma si guarda un po' avanti facendo i viaggi, certo. Bisogna organizzare, giusto, preparare. Vanno molto gli affitti delle nonne. Allora, detto così, sei tutto dire, no? Noleggiamo delle nonne in vacanza.
1: Sì, noleggiamo delle nonne in questo senso. Non è che le prendi, le carichi, no, su un pullman, però sarebbe bellissimo,
0: sarebbe
1: fare
0: bello
1: una gita insieme a tutte le nonne. In un certo senso potrebbe essere un progetto che rientra proprio in questo affitto, fra virgolette, sì, delle nonne, in cui queste nonne vengono, è brutto dire affittate, come si
0: però
1: può
0: così
1: tradurre?
0: Comunque si fa un'esperienza insieme alle nonne, ad esempio, se dovessimo andare in Puglia, sì, si imparano a fare le orecchiette, per,
1: certo,
0: fare un esempio. Ci sono proprio le nonne che fanno vedere come preparare la pasta, come stenderla, con cosa cucinarla poi dopo. È proprio parte dell'esperienza del viaggio questa cosa.
1: Sì, oppure questa cosa succede sia in Italia ma anche all'estero.
0: Per esempio,
1: in Thailandia si può andare ad imparare da queste nonne l'arte del massaggio.
0: Ecco, appunto, in Thailandia. Però sì, non soltanto in Thailandia, se ci spostiamo invece ad esempio in Irlanda facciamo il pane, lo stufato, e in Giappone, attenzione, sì, ci sono proprio i tour guidati all'interno dei mercati per provare un'esperienza tipica del posto, quindi anche il fare la spesa, andare a vedere, signora, che faccio, sì, lascio,
1: ma
0: però in giapponese,
1: proprio carpire i segreti delle,
0: certo,
1: nonne, ma anche dei nonni, perché
0: anche
1: per esempio
0: nonni.
1: Se torno un po' indietro nella memoria, ricordo che il mio nonno mi ha insegnato a gonfiare le ruote della bicicletta,
0: certo,
1: tirare sulla catena della bicicletta,
0: sempre la bicicletta, sempre era un ciclista il nonno,
1: sì,
0: vedi che poi alla fine torna tutto, che bello i nonni, fortunati chi li ha ancora.
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
6: pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Oh Maria Salvador, te quiero mi amor. J-Ax il Cile a Radio Italia, solo musica italiana da oggi. In diretta sul 9 e in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.
1: Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco.
0: E quest'anno Che Tempo Che Fa raddoppia. Dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche il tavolo con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma.
1: Che Tempo Che Fa ogni domenica alle 19:30 con il tavolo di Che Tempo Che Fa ogni mercoledì alle 21:15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
8: Ok.
9: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
8: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
9: Voi che dite?
8: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Ah, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Info su Nissan.it.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve, ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: C'è un posto dove tutto può accadere.
16: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
17: Cos'è questo posto?
18: È l'albero di molto lontano.
15: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
17: È fantastico.
15: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
21: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: È la strada che costeggia il mare, quella raccontata da Elisa insieme a Matilda De Angelis. Quante litorane pazzesche ci sono in Sardegna, potranno confermarcelo sicuramente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia sulla musica italiana che vivono da lì, che ci seguono da lì, e anche i tanti turisti che scelgono la Sardegna sia d'estate ma ormai anche quasi d'inverno per, per passare dei bei momenti. E non a caso la Sardegna è scelta anche per una nuova forma di accoglienza che si chiama co-living rurale.
1: È proprio rurale anche perché non siamo sul mare in questo caso, nasce tutto da Laconi precisamente nel 2019, dove c'è questo paesino di 1500 abitanti proprio nell'entroterra dell'Oristanese, no? Lontano dalle spiagge, anche dalle città. Cosa succede? Per provare a ripopolare un po' anche questo paesino, che come tanti altri paesini in tutta Italia soffre un po' di mancanza di persone e spopolamento, le persone hanno detto: ma creiamo una bella situazione in cui dei viaggiatori dall'Italia o pure da tutto il mondo possano venire qui e per due settimane almeno. Ovviamente sono i gruppi che vengono poi privilegiati per questo tipo di durata, fino a 12 persone, possono non solo fare vacanza qui ma proprio integrarsi perfettamente con quello che si fa con la nostra comunità tutti i giorni, mangiando anche insieme la cena.
0: Certo, perché è proprio questo l'obiettivo, quindi quello di fare comunità e diventare per un periodo davvero abitanti di questi bellissimi paesini dell'entroterra. Quindi quando si parla di coabitare, di vivere insieme, poi si parla anche di dividere quelle che sono le spese, di diventare a tutti gli effetti dei coinquilini per un certo periodo di tempo.
1: Per un breve tempo, però comunque è una cosa molto piacevole, anche perché il bello, cioè la differenza tra viaggio e una vacanza è proprio capire come vivono le persone in un determinato posto, quindi entrare tra i locali, ecco, ma tra i locals si intende.
0: E visto che abbiamo parlato di viaggi, abbiamo la canzone perfetta, proprio il nuovo singolo di Benji e Fede a Radio Italia, solo musica italiana, e si chiama Quando viaggi da sola.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: ti potessi dire.
1: Ma Vasco, con noi puoi dirci tutto quello che vuoi, sentiti libero a Radio Italia, solo musica italiana. Vasco Rossi, se ti potessi dire.
2: Una cosa la diciamo, che è uscito un duetto super super emozionante, quello tra Francesco Gabbani e Ornella Vanoni, che potete ascoltare a Radio Italia, solo musica italiana, da un paio di giorni. È una storia che nasce all'incirca un paio di anni fa.
1: Sì, nel 2025, quando appunto Francesco Gabbani scrive una canzone particolarissima che è proprio Viva la Vita, la fa ascoltare Ornella Vanoni, che ne rimane colpita e lo incoraggia proprio anche a dire: perché non la porti al Festival di Sanremo?
2: Io me la immagino Ornella Vanoni, sempre stata simpaticissima, gli avrà detto bellissima questa canzone.
3: Ma Francesco, complimenti, ma portala sul palco dell'Ariston.
2: Anzi, è rimasta così tanto colpita che poi l'hanno incisa insieme. Abbiamo oggi proprio anche la commozione di riascoltarla.
1: Vero, è proprio la prima delle due registrazioni inedite di Vivere, il mio concerto più bello. Si chiama Viva la Vita.
0: Ma non lo vedi, non conta se non ci credi,

0: Che emozione riascoltare la voce di Ornella Vanoni con Francesco Gabani in questo duetto che celebra e onora la loro amicizia. Viva la vita, Radio Italia, solo musica italiana. C'è un posto in cui traduciamo tutte le emozioni che ci dà la musica italiana in parole ed è il nostro sito radioitalia.it che si è rinnovato.
1: Sì, e ci sono proprio due gran belle novità, che è la sezione programmi in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette e la sezione format video dove potete trovare tutti i nostri format originali.
0: Per esempio Amore Psiche, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
1: Proprio su radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
4: Giusto.
3: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
4: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
3: Allora, io ripartirei da capo,
4: Ma come da capo?
3: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
4: Ma mercoledì!
5: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
9: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
8: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.

0: tutti noi fan di Ligabue adesso ci prendiamo un momento per scendere dalle nuvole sulle quali abbiamo viaggiato ascoltando questa versione di Piccola Stella Senza Cielo a Radio Italia, solo musica italiana. Ricordiamo che l'originale è stato inciso nel 1990 e questa versione specifica arriva da Giro d'Italia, un disco che raggruppa tutte le canzoni che Ligabue ha suonato live nel 2003.
1: Visto che parliamo di dischi, parliamo anche di dischi contemporanei, anzi appena usciti, che si stanno festeggiando, proprio ad esempio Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Lei è Levante e ha festeggiato proprio in un locale a Milano l'uscita del suo nuovo disco. C'è un ultimo estratto che si chiama Ruggine, è veramente molto carino ed è arrivato da noi a Radio Italia solo musica italiana proprio questo venerdì, come succede tutti i weekend.
0: È pazzesca questa canzone.
1: Bella.

0: carica il nuovo singolo di Levante, appena ascoltato a Radio Italia Solo Musica Italiana. Ruggine,
1: hai capito come se la roccheggia, eh?
0: Se la roccheggia.
1: Comunque c'è un'altra rocker che secondo me è entrata negli studi di Radio Italia Solo Musica Italiana, perché è tutta in black

0: oggi.
1: Oh, Total Black, Total oggi Black. La nostra,
2: esatto.
1: Fra Amendola.
2: Ciao Laura, ciao Edo, come state? Insomma,
1: stiamo.
2: Diamoci un tono questa domenica pomeriggio. Io
1: tono
2: sono pronta.
1: Tono, diamocelo.
2: Esatto, un tono su tono. Ma che visto?
0: Non l'ho capita. Anche qua.
1: Diamoci un tono, ton su ton, perché Total Black,
2: quando
1: vabbè.
2: Ti metti una maglietta e una giacca di dello
1: posso
2: stesso
1: dire,
2: tono di colore.
1: Guarda, abbiamo la lucuolo qui di fianco, non mi coglie.
0: È già la seconda volta che durante, insomma, questi momenti di scambio io non capisco le battute, quindi
1: ma la seconda volta oggi.
0: Oggi, sì sì, cioè. O me le dite prima, così almeno io mi preparo e rido.
1: Non c'è gusto, no, non c'è
2: mi
1: gusto.
2: Stupiva, insomma, per queste sue conoscenze così modaiole, così trendy.
1: Uno non se l'aspetta e poi niente.
0: Vabbè. E poi anche la settimana prossima sarò da sola, vabbè.
1: Succede.
0: quando vuoi
1: succede.
0: Tornare
2: lo
0: non so,
2: perché
0: vabbè.
2: Lui va a fare la Fashion Week.
1: No,
0: che è già finita da mo.
1: No, lo diciamo, siamo con i nostri amici della Pintarosso Pink Parade proprio in Piazza Sempione per questo mese importantissimo, il mese della prevenzione, ovviamente una bellissima causa. Anzi, per tutti gli amici e le amiche che sono all'ascolto, se voleste presentatevi con noi in piazza, bellissimo.
0: Giusto.
1: Certo, va bene. Lasciamo con Francesca Mendola.
0: Esatto. No, aspetta un attimo, devo ringraziare esatto. Prima Andrea Rienti alla regia, Mara Bizzocco in redazione. Quindi ci ritroviamo il prossimo fine settimana a partire dalle 15. Ciao a tutti.
1: Ciao, sono.
0: No, volevo lasciare un attimo questo momento di suspense.
1: Ah, beh, allora scusate.
0: Ciao a tutti, sono le 17:02.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: intitola Se fue questo duetto tra Laura Pausini e Marc Anthony su Radio Italia, solo musica italiana. Come state? Buon pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con Andrea Rienti in regia, e c'è Andrea Dazza in redazione. Abbiamo salutato pochi minuti fa i nostri Edoardo e Laura, ritorneranno ovviamente nel weekend, li risentirete, ma nel frattempo anche fuori onda, insomma, si chiacchierava di questo scorcio di domenica. È vero, cosa mi combinate di bello? Fatemi sapere, se volete ditelo con un titolo o anche magari con una foto che io proverò a descrivere, anzi più è enigmatica la foto più noi le amiamo. Invece parliamo di musica nuova, e soprattutto titolo bellissimo, Che bella vita. Questo è il titolo di uno dei quattro duetti contenuti nell'ultimo album di Ariete, Tutti tornano a casa, ed è cantato insieme ad Angelina Mango. Ce l'ascoltiamo subito.
1: Ma quanto è piccolo.

Graziano Ferro, lo stadio su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di musica nuova e di video nuovi, perché su Radio Italia TV potete vedere il video ufficiale del primo duetto di Jovanotti con Samurai J, Le foglie di te, clip che è stata girata a New York. Lorenzo mostra a Samurai J i suoi luoghi del cuore, insomma i due c'è grande sintonia, l'ha più volte elogiato pubblicamente, poco tempo fa infatti gli ha anche regalato una sua chitarra augurandogli di scrivere molte nuove hit, e ha detto: grazie maestro, ti voglio bene. Il rapper così aveva risposto. Insomma, una bella sintonia, ce li ascoltiamo subito. Jovanotti e Samurai J, Le foglie di te.

0: Fantastica.
1: Le foglie di tè, canzone di Jovanotti e Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99€. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99€. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79€. Il profumatore in perle Lenore a 4,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Disoppa 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
8: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
9: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepac.org.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: 12 della Betone del Brennero, traffico intenso con code a tratti tra l'incrocio Chiusa e l'incrocio Bressanone, statale 49 della Pusteria, direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Macomer, strada statale 129 trasversale Sarda, e dopo l'incrocio di Abbasanta-Ghilarda, direzione incrocio Cagliari. Sempre in direzione Cagliari, veicolo in avaria sull'incrocio variante di Serrenti. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La canzone di Ermal Meta, Calma Metafisica, su Radio Italia, solo musica italiana. Io mi stupisco della sincronia veramente incredibile, perché in questa canzone Ermal Meta dice proprio piedi nella sabbia. Io stavo guardando le vostre foto e invidio tantissimo i piedi nella sabbia di Katia da Mantova, che ci ha mandato una bellissima foto, un bel messaggio, e soprattutto Katia, tantissimi auguri, buon compleanno. Oggi è il mio compleanno, io e il mio compagno, weekend a Cesenatico, stiamo tornando però perché domani si lavora, ed è la foto straordinaria, cioè i piedi nudi nella sabbia, spiaggia deserta, una meraviglia. Allora, ecco, voi in che mondo, in che situazione vi piacerebbe stare? Allora facciamo questo gioco, io vi lancio questo sondaggio: se voi poteste creare un mondo su misura per voi, come sarebbe? Allora scrivetemelo via SMS o WhatsApp al nostro 331 995 0095. Mi scrivete anche il vostro nome, la vostra città, e tra poco qualcuno riceverà un bel regalo.
1: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso: progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
2: Arredissima, dove la vita Arredissima.
3: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
3: Ok.
4: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Voi che dite?
3: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Info su nissan.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioport.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
20: E a chi produce cose buone?
19: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Fuori legge, la canzone di Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana. E tra i tanti messaggi che sono arrivati pochi minuti fa vi ho chiesto: ma se poteste creare un mondo su misura per voi, ne sono arrivati tanti. Devo dire che la sabbia ha ispirato molti dei vostri messaggi e però il regalo arriverà a casa di Loredana, che ci scrive: seduti sulla sabbia nel deserto indiano del Thar ad aspettare il tramonto bevendo tè. Madonna, che poesia! Io ti vedo là, ma veramente. Allora, a proposito, ecco, di mondi, di viaggi, Loredana, arriveranno 4 biglietti per andare a vedere il film d'animazione L'albero di molto lontano al cinema. Allora, questo film, la trama è parla della famiglia Thompson che si trasferisce in campagna e i tre fratelli, Beth, Joe e Fran, scoprono un albero straordinario, l'albero di molto lontano. È un luogo incantato dove vivono personaggi fantastici e sul quale compaiono mondi meravigliosi. Divertiti, Loredana. E noi subito abbiamo la nuova canzone di Marco Mengoni, Giornate perse.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Italia, solo musica italiana, devo dire musica che vi sta ispirando. Devo fare un po' di saluti sparsi, tanti messaggi, grazie mille a tutti. Stiamo facendo compagnia a Carlo che sta andando al lavoro, e poi voglio salutare Ancei che ha solo 12 anni e mi ha mandato un messaggio da Pordenone, e poi Elena dalla provincia di Cuneo, Claudia da Catania, loro stanno tornando dalla vendemmia, che meraviglia. Poi c'è Eugenio da Roma, Michela da Treviolo, Bergamo, insomma siete in tanti, la musica ci ispira. A proposito invece di musica nuova, di singoli nuovi, vi faccio ascoltare il singolo estratto dall'album Miria di 22 Simba, disco che è al secondo posto della classifica FIMI dei più venduti della settimana e si intitola Ne vale la pena.

poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal piatto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: E così sfuma questa canzone sull'onda dei tanti ricordi che racconta e canta Antonello Venditti e Giulio Cesare su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Signora Coriandoli, sono io.
6: Ciao Fabio.
5: La disturbo per dirle. Andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
6: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
5: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
6: Se Dio vuole.
7: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC, per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
9: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.

0: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Milano, preparati. Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
4: Dall'Italia.

Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: La canzone di Lazza, Male da vendere, su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Buonasera. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato dopo lo svincolo di Mileto e prima dello svincolo di Gioia Tauro, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Veneto, sulla statale 47 della Valsugana, vi segnalo incidente dopo l'incrocio Cusinati e prima dell'incrocio Rosa, raccordo Bassano-Tiene. In Lombardia, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, rallentamenti per materiali dispersi sull'incrocio Borgo Terzo. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio di Via Cristoforo Colombo, direzione Via Cristoforo Colombo. In Sardegna, statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa sull'incrocio Villa Santa, strada statale 293 di Giba e statale 197 direzione incrocio Cagliari. In Liguria, sulla statale 45 Val di Trebbia, c'è corsia chiusa dopo l'incrocio Montebruno e prima dell'incrocio Loco. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, controlla le condizioni del traffico.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
6: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

Paparazzi Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana, e stiamo cercando di dare un po' di energie a Vanessa che da Pavia mi scrive: buonasera, io sto facendo il trasloco, meno male che mi date un po' di carica, vestiti, oggetti e ricordi necessitano di tanta energia, è vero Vanessa, siamo con te. E poi potete fare gli auguri a Leonardo che oggi compie 3 anni e suo nonno Salvatore che ne compie 88. Ciao ragazzi, tantissimi auguri anche a voi. C'è la canzone di Marrakesh, Bravi a cadere.

0: Bravi a cadere, la canzone di Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è una bella novità, anzi due, perché il nostro sito si è rinnovato. Se andate sul nostro sito radioitalia.it ci sono due grandi belle novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro. Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione.

raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
4: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
5: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
6: Non direi le solite cose.
4: L'avventura sta per cominciare.
6: Tenetevi forte.
4: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci.
7: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

L'atmosfera che riesce a creare questa canzone ogni volta che l'ascoltiamo, Mare Mare, Luca Carboni su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è chi è stata alla sagra del Fico d'India, per la precisione a Santa Margherita Bellice, però vedi, non mi scrivono i nomi, come faccio a salutarvi? Io e mio marito stiamo ritornando.

tornando a casa dopo la sagra e torniamo ad Agrigento. Ragazzi, buona serata. A proposito di collaborazioni, di amicizie, c'è la nuova canzone di Orietta Berti con Nina Zilli e Danti. Questa è Maledetto Settembre.

13 buone ragioni, zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Ultimo messaggio, ultimi saluti, ciao Radio Italia da Alessandro e Gaia, un pugliese e una siciliana, ci tenete sempre compagnia in macchina. Ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro a tutti, grazie mille a tutti quanti voi, grazie ad Andrea Dazzi in redazione, ad Andrea Rienti in regia e da me Francesca Mendola, è tutto a Radio Italia, solo musica italiana alle 19:01.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Annuncio del Papa durante l'Angelus: mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale, ho deciso di operarmi, intervento programmato inizio settimana al Gemelli. Mattarella scrive al Santo Padre: affettuoso pensiero di tutti gli italiani, le siamo vicini. Giorgia Meloni, rincuorata dalla sua serenità, vicinanza mia e di tutto il governo. Trump annuncia l'accordo immediato Mosca-Kiev sulla tregua energetica. Non sapevo nulla, precisa Zelensky, e replica al presidente americano: spetta agli ucraini scegliere il leader. Piano per uccidere il premier polacco Tusk, la polizia di Varsavia arresta un sospetto, i servizi segreti avevano ritenuto credibile la minaccia di morte. Riad resta nel mirino degli Houthi, colpito ancora l'aeroporto, le ambasciate occidentali alzano il livello d'allerta, i sauditi rispondono colpendo lo scalo yemenita di Sana'a. Prove di sintesi nel campo largo tra primarie e programma, resta da sciogliere il nodo degli aiuti a Kiev nel centrodestra, divisioni sul candidato sindaco a Milano. Formula 1 a Verstappen, il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli a Austin avrà il primo match point mondiale, MotoGP in Indonesia, vince Bezzecchi. Serie A, pareggio della Roma di Gasperini a Como, il primo senza reti del campionato, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
5: sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa, eh.
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo sarà un po' variabile, con qualche acquazzone soprattutto in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento. Nubi irregolari da nord a sud con qualche piovasco isolato, specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse, specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con la Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9, con Savio Montieri.
8: Buona domenica sera a tutti.
9: E benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri CC, e guardate un po' chi c'è in regia.
8: Guardate voi che potete dalla radio.
9: Sentite Andrea Rienti.
8: Sentite pure, non si sente. Salutiamo.
9: Dai, Andrea, di qualcosa, dai. Ciao CC.
8: No, sentiamo CC, buonasera.
10: Buonasera a tutti. E tra poco riascolteremo quelle gags che ci vengono a trovare durante la settimana. Arrivano automunite,
8: certo,
10: e poi si fanno sentire.
8: Ma sono i personaggi che sono venuti a trovarci nel corso della settimana nelle buone nuove del mattino, che vanno in onda come sempre da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
9: su Radio Italia, solo musica italiana.
11: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna, ora che

0: Pochi giorni fa il nostro presidente Mattarella, accompagnato dalla figlia, si è recato in visita ufficiale nel Principato di Monaco ed è stata una visita di portata storica, in quanto, pensate, è stato il primo presidente italiano a recarsi in veste ufficiale nel Principato.
1: Chissà come mai, essendo comunque Monte Carlo vicina e facilmente raggiungibile. Max, dimmi, che ne dici se proviamo a chiederlo proprio al presidente? Chissà se ci risponde.
2: È un privilegio.
1: Sì.
2: È un privilegio.
1: Proviamo.
3: Care italiane, cari italiani, sono molto felice e onorato di essere stato, pensate, il primo presidente italiano a recarmi in quel paese così lontano e remoto.
1: Ma no, presidente, il Principato di Monaco è a pochi chilometri dal confine italiano.
3: Sì, ma il pilota dell'aereo di Stato aveva capito Monaco in Germania.
1: No.
3: E così prima siamo andati a Monaco di Baviera e già che eravamo lì, a quel punto abbiamo fatto una capatina all'Oktoberfest, dove, devo dire, ho trovato la birra buonissima.
2: Beh, in effetti sarebbe stato un peccato non approfittarne.
3: Poi però il pilota aveva bevuto troppa birra, no, e allora ha pilotato il copilota, che non aveva bevuto, ma che era la seconda volta che pilotava un aereo e non sapeva come si accendeva. Per un'ora ha cercato dov'era la manopola dell'aria, come sulla Vespa. Ma alla fine siamo partiti.
1: Ma come? Il copilota del volo di Stato non sa come funziona un aereo?
3: In realtà il copilota è il mio assistente, Ugo. Non abbiamo soldi per un pilota vero. Solo che Ugo ha quasi 80 anni e va più piano di un vecchio con la Panda. Pensate che pilota con sopra il cappello. Gli altri aerei ci suonavano dietro, ci facevano i fari, non vi dico i gestacci che ci facevano
2: addirittura.
3: Insomma, finalmente, dopo 43 ore siamo arrivati a Monte Carlo.
1: Beh, alla fine ce l'avete fatta.
3: Alla fine, nel senso che quando siamo arrivati avevano già finito il ricevimento, non era rimasto più nulla da mangiare, era tutto chiuso. L'unico posto aperto era a 400 chilometri, ma ha guidato Ugo e adesso sono 3 giorni che non mangio. Viva l'Italia!
4: Disco Italia! Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
6: pissima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: bimba dondola.
1: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, in questa domenica sera non poteva mancare Roberto.
2: Ma assolutamente no, io ci sono sempre, sono qui con voi e per me è come se fosse un sogno veramente partecipare.
1: Grazie.
2: Al vostro programma. A proposito di sogni, ho una frase meravigliosa di Luis Sepúlveda che dice: e se tutto è un sogno, che importa? Mi piace e voglio continuare a sognare.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
6: Ok.
7: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
6: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Voi che dite?
6: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendiamo l'offerta!
8: Info su nissan.it.
9: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepac.org.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura,

0: La classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa sull'incrocio Villa Santa, statale 293 di Giba e statale 197 direzione incrocio Cagliari. In Sicilia, sulla statale 113 diramazione settentrionale Sicula, il traffico è rallentato per presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Sparta, direzione Messina, strada statale 113 settentrionale Sicula. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è stato un incidente sull'incrocio di Galugnano, direzione incrocio Padova. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, fondo stradale dissestato su area di servizio Lamezia, in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Emilia-Romagna, sulla statale 308 di Fondo Valletaro, fondo stradale dissestato sull'incrocio Ghiare. Sulla tangenziale di Pescara, in Abruzzo.

0: ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Purtroppo brutte notizie per quanto riguarda il tennis italiano, si ferma Jannik Sinner, stagione finita per lui. Proviamo a collegarci con Jannik Sinner.
1: No, che succede?
0: Questa base triste ogni volta. Jannik.
2: Buongiorno a tutte.
0: Ma cosa
1: buongiorno
0: è successo?
1: Anche a te.
2: Ciao Ensen, ciao Antonian, ciao Ambren, è andata di sfigen.
0: No. È vero che soffri di ITBS, sindrome della bandelletta ileotibiale?
2: Ah, non era della donzelletta che viene dalla...
1: No,
0: no. No, della bandelletta.
2: Sì, sì.
0: Che è un infortunio, allora leggo qui, sì. È un infortunio da sovraccarico che colpisce chi fa movimenti ripetuti, cambi di direzione, frenate improvvise ad alta intensità, come succede appunto nel tennis. Si tratta di una tendinopatia extraarticolare e si avverte un dolore acuto che può comparire e scomparire a tratti. È un bruciore nella parte esterna del ginocchio, nel tuo caso il destro.
1: È vero?
2: Tutta sta roba.
1: Sì. Purtroppo sì, Jannik.
2: È il ginocchio del tennista.
0: No, era il gomito quello, però.
2: Si è spostato. In...
1: Si è spostato più giù.
0: Che giro ha fatto?
2: Scusa. Ha fatto un grande giro.
1: Ha fatto il doppio percorso.
2: Però devo dirvi che in questo momento sto preparando il Capodanno.
1: Sì.
0: Cioè, in che senso?
2: Sì, è mai finito.
0: Ah, perché è finito il 2026 per te? Stai già preparando il Capodanno?
2: Il 31 ottobre in concomitanza con Halloween.
0: Farai insieme le due feste?
2: Sì, faremo insieme le due feste. E aspetteremo il 2027.
1: Ottimo.
0: Ginocchio o scherzetto? Va bene, dai. Ti facciamo un grande in bocca al Lupen.
1: Torna presto, Jannik.
2: Viva il Lupen.
3: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Pronto?
9: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
8: Beh, un po'.
9: Mi dispiace, non volevo.
8: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
9: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
8: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
10: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

tuoi grandissimi sogni e risvegli lontani i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: si parla sempre, sempre di più di intelligenza artificiale, dei rischi che potrebbe comportare il suo utilizzo indiscriminato e senza controllo. Perfino alcuni degli scienziati che hanno partecipato alla sua creazione hanno dato l'allarme sui pericoli di uno sviluppo senza limiti. Insomma, il tema è complesso, ma sappiamo che sicuramente Bruno Vespa ci aiuterà a chiarire meglio la situazione con uno dei suoi speciali di Porta a Porta. Max, ce l'abbiamo in linea, Vespa?
1: Sì, poi una curiosità, Anto.
0: Sì?
1: Ma che cilindrata è Vespa?
0: Sarà una 50 special?
1: Raiola.
0: Buongiorno Vespa!
2: Buonasera anche a voi, grazie per la cilindrata. Ecco, sì, allora, siamo pronti per questo speciale di Porta a Porta sui rischi dell'intelligenza artificiale, o AI, come dicono i sardi.
0: No, semmai è EIA che dicono i sardi. AI è come si dice in inglese.
2: Beh, ma che c'entra? Molti sardi sanno l'inglese e lo sanno anche molto bene. Ma parliamo del nostro speciale. Questa sera, per l'occasione, avremo un plastico in studio che è stato fatto proprio con l'intelligenza artificiale.
0: Ah, è un plastico di cosa?
2: Il plastico di Elon Musk. Pensate che sembra più vero di quello originale e ha meno figli.
1: Beh sì, ci vuole poco.
0: Ma lei, Vespa, che dice? Potrebbe essere davvero a rischio l'umanità addirittura a causa dell'intelligenza artificiale?
2: Ma assolutamente no, io non ci credo. Anzi, credo che sia uno strumento utilissimo per il lavoro. Ad esempio, per questo speciale di Porta a Porta, eccezionalmente ho fatto stilare all'intelligenza artificiale la lista di quelli che potevano essere gli ospiti migliori, visto il tema trattato. Quindi andiamo a vedere immediatamente la risposta.
0: Oh, sentiamo, sì. Qual è la risposta?
2: Allora, vediamo. Gli ospiti scelti dall'AI saranno il grandissimo Lino Banfi, Antonio Cassano, Fonzi di Epidays, Vanna Marchi e Mascia di Mascia e Orso.
0: Non mi sembra che siano le persone più adatte.
1: Oltre al fatto che alcune non esistono neanche.
2: E infatti mi viene da dire solo un'ultima cosa.
0: Cosa?
2: Addio a voi e a tutta l'umanità. Sigla!
0: No!

0: Abbiamo visto tutti le immagini, anche piuttosto commoventi, dell'ultima partita di Messi con la nazionale argentina. Il fuoriclasse ha infatti detto addio alla maglia albiceleste nella partita contro il Benin.
1: Tra i colleghi che l'hanno sempre amato c'è Antonio Cassano, che addirittura l'ha considerato il più grande giocatore della storia. Max, proviamo a chiamare Cassano, così sentiamo come sta vivendo questo momento.
2: Sì, se poi possiamo chiedergli se Messi è Massi in barese.
1: Potrebbe essere.
2: Vediamo.
1: Potrebbe.
3: Ma avete visto quanta emozione per il più grande giocatore di tutti i tempi? Dopo Antonio Cassano, ovviamente, quante lacrime, guaglio, quante lacrime.
1: Beh, sì, Antonio, adesso non esageriamo, comunque sì, tanta emozione.
3: A proposito, ho messo le mie lacrime in delle bottigliette edizione limitata, ne volete comprare una?
1: No.
3: Lacrime di Antonio Cassano originali?
2: Ma guarda, anche no.
1: Ma scusa, hai veramente raccolto le lacrime, Antonio?
3: Allora, le lacrime per Messi vengono 40 euro a bottiglietta, poi ci sono le lacrime dell'addio di Totti del 2017, quelle sono dannata, e me ne sono rimaste ancora poche, vengono via 70 euro, dai, pigliatevi una bottiglietta, voglio, dai.
2: No, ma no.
1: Allora, con tutto il bene che vogliamo a Totti, che ce ne facciamo?
3: Beh, ma sono le mie lacrime, funzionano un po' come l'acqua di Lourdes, fanno i miracoli, voglio. Un goccio di mie lacrime al mattino sciolto nell'acqua ti fa passare pure la cervicale. Va.
1: Ma che schifo, scusa.
3: Tienita la cervicale, va. Tienita la cervicale.
1: Me la tengo.
3: Pensa che glielo date anche a Sinner, il tennista, per il ginocchio.
2: Ma non sembra che stiano funzionando.
3: Perché non me le ha ancora pagate, guaglio. E quelle si attivano solo col principio attivo.
1: Che sarebbe?
3: Un bonifico, guaglio.
1: No.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: parliamo di Aristide Polla, che è un ferramenta di Porte di Rendena in provincia di Trento, che ha portato a termine un'impresa sportiva straordinaria. Ce la racconta il nostro ospite Forrest Gump. No, come c'è Forrest Gump?
1: Il mio nome è Forrest. Sì. Forrest Gump. La mamma me lo diceva sempre. La vita è come una scatola di cioccolatini.
0: Sì, questa diceva anche nel film.
1: Non sai mai quello che ti capita.
0: Ecco, e che cosa è capitato ad Aristide Polla, classe 1975?
1: Aristide ha corso una delle gare considerate più difficoltose al mondo, con i suoi 650 km di lunghezza e 44.000 metri di dislivello.
0: Ah, però.
1: Aristide, di professione commesso in un negozio di ferramenta e atleta per passione, l'ha completata in 195 ore, coronando il sogno di una vita.
0: E come si è preparato a questa gara?
1: Per prepararsi alla gara, il ferramenta Aristide si alzava alle 3:30 di mattina e si allenava prima di andare al lavoro, aumentando sempre di più il numero dei chilometri percorsi. Tutto questo con uno zaino di 10 kg sulle spalle.
0: Ci sarà stata tutta la ferramenta dentro. Vabbè,
1: durante...
0: ma poi non dormiva mai. Cosa...
1: No, durante la gara Aristide si è concesso solo dei microsonni da 4 o 5 minuti per ritrovare la concentrazione e recuperare le energie. Poi, passati i 5 minuti, ricominciava a correre, correre, correre.
0: Ciao,
1: correre,
0: Forrest!
1: Correre, correre, correre.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita
4: Arredissima.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
8: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
7: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
9: C'è un posto dove tutto può accadere.
10: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
11: Cos'è questo posto?
12: È l'albero di molto lontano.
9: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
12: È fantastico.
9: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
13: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Yuhu, c'è nessuno? Calcioloni, dove sei?
15: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
14: Che fai?
15: Lavoro per la salute del corpo.
14: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
15: Una parte? Al massimo una particella.
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Però e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: più.
1: Ma guarda un po' chi è arrivato stamattina, lo chef Antonino Cannavacciuolo. Cosa ci fa qua?
2: Allora, sapete che giornata si celebra oggi in tutto il mondo?
1: Quale?
2: Oggi si celebra una delle coppie più amate a tavola,
1: cioè
2: pizza e birra, voglio.
1: Ah, e secondo lei, chef, funziona questo abbinamento?
2: Allora, l'abbinamento dovrebbe funzionare per una questione di gusto. La freschezza e le bollicine della birra aiutano a bilanciare la parte più ricca e saporita della pizza.
1: E con quali tipi di birra si possono abbinare le pizze?
2: Allora, le birre più leggere possono accompagnare bene le pizze vegetariane, mentre le birre più strutturate si sposano con condimenti di carne e sapori più intensi.
1: E lei è favorevole a questa accoppiata pizza e birra?
2: A dire la verità, no.
1: Ah.
2: Ma la giornata internazionale della pizza e birra, pensate, è nata nel 2016 per iniziativa di un pizzaiolo americano. E qua si spiega tutto, voglio. Adios! Ah, ecco.

0: Caro Roberto, nel meglio delle buone nuove, questa sera che cosa ci porta?
1: Allora, lunedì scorso è stata la giornata mondiale degli insegnanti.
0: Sì, infatti.
1: E abbiamo ricordato gli insegnanti con questa frase bellissima di Mauro Parrini che dice: solo gli insegnanti mediocri insegnano ciò che sanno, perché quelli buoni insegnano anche ciò che non sanno. I migliori insegnano quello che nessuno saprà mai.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Isopar 01 Distribution presenta.
10: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
9: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
11: Tu non ti senti un re di Napoli?
12: Io non mi sento nessuno.
9: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
13: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzato.

0: dimezzabile guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fissa 799. TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: No, chi è?
1: Bianchina.
0: Ma chi è? Mauro Corona? Come mai ci chiama? Dove si trova?
1: Allora, stavolta mi trovo a Varsavia, in Polonia.
0: Cosa ci fa lì?
1: Cosa ci faccio qui? Qui si è appena svolto il campionato annuale polacco di imitazione degli uccelli.
0: Sì.
1: Durante la competizione i partecipanti alla gara ricreano i versi, i cinguettii e i fischi delle varie specie.
0: Beh, mi sembra una bella manifestazione alla fine.
1: Sì, Bianchina, lo è. Se poi consideriamo che anche lo scopo di sensibilizzare le persone sulla tutela degli uccelli e sulla bellezza del loro canto.
0: E chi ha vinto? Chi ha vinto questa gara?
1: Ha vinto una certa Irena.
0: Sì?
1: Che si è aggiudicata la vittoria impressionando i giudici con la sua imitazione del fringuello rosa comune, un uccello canoro migratore diffuso in tutta l'Eurasia.
0: Ma noi ci ricordiamo che c'è un suo caro amico che è un vero specialista.
1: Sì, proprio così, Bianchina, il Poiana.
0: Il Poiana.
1: Il Poiana. Purtroppo lui quest'anno non ha potuto partecipare, altrimenti avrebbe vinto ad ali basse.

0: allora salutiamo
1: Andrea Rienti regia.
0: Ciao Andrea.
1: Max Perucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gags.
0: Grazie amici.
1: Arrivederci Cicci.
2: Arrivederci e a risentirci a domani mattina, mi raccomando,
1: Alle 7 puntate la sveglia. Ciao.
3: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a sabato prossimo dalle 7 alle 9.
4: A Radio Italia solo musica italiana, solo le 21.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: L'annuncio del Papa durante l'Angelus: un nodulo al polmone, mi opereranno nei prossimi giorni. Il Santo Padre sarà ricoverato all'ospedale Gemelli. Mattarella scrive al pontefice: affettuoso pensiero di tutti gli italiani, le siamo vicini. Giorgia Meloni, la serenità e la tranquillità con cui ha parlato ci rincuorano. Trump: con effetto immediato c'è un cessato il fuoco energetico nella guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky: attendo di conoscere i dettagli. Gli stabilimenti italiani restano al centro del nostro piano, dice Filosa a Sky TG24. Al governo il numero uno di Stellantis dice: dobbiamo continuare a lavorare per abbassare il prezzo dell'energia. Piano per uccidere il premier polacco Tusk. La polizia di Varsavia arresta un sospetto. I servizi segreti avevano ritenuto credibile la minaccia di morte. Colpito ancora l'aeroporto di Riyadh, alzato il livello di allerta delle ambasciate occidentali. I sauditi rispondono agli Houthi colpendo lo scalo della capitale yemenita. Formula 1: Verstappen domina a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. MotoGP: in Indonesia Bezzecchi torna alla vittoria. Martin Terzo vola in testa la classifica. Serie A: pari senza gol tra Como e Roma. La Lazio batte il Monza e raggiunge l'Inter in testa alla classifica. Cagliari-Juventus su Sky Sport.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tu a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
3: Incredibile, ma Evo!
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.

0: strano, questo trano per qui sto sotto di te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto

0: per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a €449. Disponibili 800 pezzi. Meglio World.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule per ogni ora.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salva approvazione.

0: Azione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 €. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Voglia di rinnovare casa?

0: Casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
5: Arredissima, dove la vita è.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

bronią starter pal. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
6: Pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.

0: Snell. Gruppo A2A.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Trone, non ci sono paragoni.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E
2: se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nikki Fashion da 12 rotoli a 5,49 euro. Trovi anche l'asciugatutto Nikki Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49 euro. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nikki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore qualche acquazzone, soprattutto in Puglia, Liguria e rilievi del Triveneto. Nella mattinata di domani pressione in lento aumento, nubi irregolari da nord a sud con qualche piovasco isolato, specie al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali con piogge sparse, specie sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento?
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
2: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Ah, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su nissan.it.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più fuori.

0: È notte a Radio Italia, solo musica italiana. Buon ascolto da Sergio Cammariere.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.